Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi. Give me fuel, give me fuel.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi ma

0: maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

loving machine. Stay on the scene like a loving machine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 6, un minuto di domenica 9 agosto, sprecciati. Lau, Giulia, in diretta per The Last Dance, in onda dal TH Resort di Praia a Mare. Siamo arrivate alle battute veramente finali.
3: Sembra che siamo arrivate alle battute finali. Restano ancora 4 ore, perché non è mai detta l'ultima parola. Però, insomma, vabbè, questo è come partiamo noi generalmente, il mood con cui affrontiamo questo programma. Però poi, tutto sommato, alla fine pare che...
2: Ci sono stati dei cambiamenti.
3: No, pare che funziona, pare che ci arriviamo alla fine.
2: Queste cose ho detto, oddio, ci sono degli sconvolgimenti fine. Perché già la mattina non è iniziata proprio nella maniera più facile, ecco, in assoluto, appunto. Non capivo esattamente dove stessimo andando a parare, visto che qua fuori onda ci sono anche delle notizie, esatto, false e tendenziose. Sprecciati, ce la facciamo.
3: Dai.

0: 6:08, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Intanto la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretti ai connazionali presenti in Spagna.
1: Shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Il conducente, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è in stato di arresto per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
0: Tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone, secondo le prime ipotesi investigative. Il 29enne stava facendo un'immersione. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.
1: Dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 tra le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il ministro dei trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni.
0: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Agli europei di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia. Argento per la staffetta mista 4 per 1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri.
1: Andiamo al motomondiale. Jorge Martin, con l'Aprilia ufficiale, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ayogura, secondo con l'Aprilia del team Trek House, e sarà prima fila tutta Aprilia oggi nel Gran Premio con Martin in pole.
0: E per il calcio, amichevoli precampionato, l'Inter ha battuto la Juventus 2-1, il Chelsea ha superato per 3-0 il Milan, Napoli, Celta Vigo hanno pareggiato 1-1, Brighton-Roma 3-0, Schalke 0-4, Atalanta 0-3, all'Udinese la FIVC Cup, battuti Barcellona e Nottingham.
2: Meteo. Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora una volta parliamo di caldo un po' in tutta Italia, anche questa domenica, soprattutto al centro-sud, dove le temperature saranno alte e si fa sentire anche l'umidità. Il nord avrà temperature non oltre i 35-36 gradi, ma non si scherza anche lì, capite? Da segnalare solo qualche isolato temporale di calore a ridosso delle zone montuose. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Belli carichi stamattina, si inizia bene il Rock Morning Weekend Summer Edition, perché oggi possiamo metterli tutti questi titoloni, sì. Effettivamente è domenica, è ancora Summer Edition per quanto ci riguarda, dicevamo l'ultimo giorno in diretta da qui, se Dio vuole, come dicono quelli bravi, ma poi ci raggiungeranno i nostri colleghi, la Frato, Bia, noi ci ritroveremo in qualche modo da Milano, da Roma, da tutto il resto per la nuova stagione. Gente che va, gente che viene, mi ricorda un film già sentito.
1: Quale? Vai, citiamolo.
0: Sai, gente che entra, gente che esce.
1: Ok, a posto.
0: Quella roba lì.
1: Va benissimo, va benissimo.
0: Spessore qua nelle città.
1: Mi pare ovvio, no? Nel senso, dobbiamo portarla avanti questo spessore, almeno fino all'ultimo, almeno fino alle 10 di oggi. Comunque, per quanto riguarda questa giornata, come al solito, è anche l'ultimo giorno in cui potete lanciare What a Fuck, poi se ne riparla minimo il 23 agosto.
0: Esatto, stiamo iniziando a dare delle date random.
1: Per quanto riguarda i vostri What a Fuck, quindi lo sapete, 366-634-466 è il numero, anche per chi non lo sa, perché giustamente c'è anche chi si connette la prima volta oggi, no?
0: Può essere,
1: cioè, bravi. Macchina, dice, oh! Chi sono queste qua?
0: E soprattutto io me le immagino nel traffico, sì. A tirare santi e quant'altro, accendono e dicono, oh, su Radio Freccia, sentiamo un po', c'è il What the Fuck, oh che bello, magari mi fermo, io la vedo molto così,
1: okay.
0: Però non è che ci sia solo quello,
1: no,
0: si va di attualità, di informazione, di dediche richieste, poi ci sono le nostre rubriche queste estive, tipo vi portiamo a fare colazione nel mondo, ogni mattina ne usciamo schifati e diciamo forse vedi che le fette biscottate della nonna che si sbriciolavano non sono poi così male.
1: Ma infatti, poi verso l'ultima ora rifaremo un mini recap di What a Story per ritrovarci poi a settembre direttamente con questa nuova rubrica che chissà dove ci porterà quest'anno, insomma, cioè il Britpop, oltre il Britpop poi sappiamo l'Indie Rock ha tante strade da percorrere,
0: la
1: anche oltreoceano.
0: Non stava nella pelle. Quando ha saputo che andavo via mezz'ora prima l'ho vista che sciabolava nuda in piscina.
1: No, addirittura.

0: sia hummus, no, a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 20 minuti dopo le 6 sfrecciati, è arrivato il momento, quello ufficiale, per sfogarsi.
8: What the fuck?
9: E quindi 366-6634-66 per tutti i vostri what the fuck, tipo?
7: Adesso questo è molto sentito. What the fuck alle cannucce che si biodegradano mentre ce le hai ancora in bocca.
9: Vero.
7: Che stai finendo il succhino, lo spritz, quello che è. Io capisco l'ecologia, capisco l'ambiente, assolutamente ci sta, ma fatele resistenti mezz'ora, no tre minuti. Io non posso shottarmi uno spritz, cioè bricchettino del succo, quello dei bambini.
9: Sì.
7: Stamattina non sono riuscita a finirlo con la cannuccia, ho dovuto spremerlo.

0: Nothing compares to you è quello che stanno pensando i nostri ascoltatori di noi, a quanto pare, perché cioè sentiamo un attimo i What the Fuck, partiamo subito così.
1: Buongiorno.
2: Sì. Il What the Fuck di oggi è che da domani voi non ci sarete più a farmi compagnia la mattina. Lo so che per voi significa che andate in ferie, ma what the fuck, non ci siete più. Riccardo da Brescia.
0: Vabbè, torneremo, dai, su.
3: Cucciolino.
0: Cucciolo.

0: Grazie, grazie. Abbiamo questa responsabilità adesso, però grazie mille. Torneremo.
1: Ma anche perché non vogliamo essere noi fonti e causa del vostro what the fuck e delle vostre lacrimucce.
0: Esatto.
1: Cioè, di cose che non vanno nel mondo. Tornate a incazzarvi con gli automobilisti, tirate fuori un po' questa verba che contraddistingue gli sfrecciati. Non vogliamo essere di sicuro noi a farvi tirare what the fuck. Anche perché posso dire, ce ne sono tanti. Cioè, uno va a me. Io già non sono arrivata leggera con le valigie. E quindi poi quando sei qua vuoi non comprarla una soppressata, una robina da portare
0: certo,
1: su.
0: Mi sembra
1: e giustamente
0: giusto.
1: Tu incastri tutto in questa valigia che stamattina chiedeva pietà, cioè le cerniere dicevano non ce la facciamo. Il punto è che poi tu te la devi trascinare questa valigia. E what the fuck al tunnel carpale, perché io il tempo di fare dalla camera allo studio ero già tutto... sotterrata da questa valigia.
0: Mamma mia, io penso che il what the fuck comunque te lo lancerà anche l'omino del transfer dopo, quando dovrà caricare la tua valigia nel portabagagli come all'andata. Però sarà peggio perché il ritorno è
1: sempre più
0: carica,
1: più problematico.
0: Però io non ce l'ho. Allora, il mio what the fuck è al contrario, perché per la prima volta ieri ho fatto la valigia e ho detto: ma io non avevo più cose all'andata,
1: le ho perse,
0: le ho perse per strada queste cose. Oppure what the fuck, non ho comprato assolutamente nulla, che palle, insomma, cioè alla fine anche portarsi qualcosa, un ricordino, niente, cioè niente, la tristezza, il vuoto.
1: Beh, ma tu fai ancora in tempo adesso, poi appena finiamo corri in qualche supermercato locale, fai incetta di caccio cavalli, così poi pesano, quelli ti danno l'idea,
0: pesano direttamente. Io penso che andrò dritta a Roma, 4 ore volate.

0: Call me when you're sober. Quello che potremmo dire tanti ragazzini che stanno passando anche qua fuori, qua davanti, vero, stamattina, perché la sobrietà non è esattamente forse il primo aggettivo che mi viene in mente guardandoli. Ma questo non è che voglia essere un what the fuck. Siete giovani, fate bene, godetevela, no, ancora.
1: Infatti what the fuck a noi, più che altro, che ci ritroviamo a guardare loro e forse a provare un po' di nostalgia verso quei tempi andati.
0: Beh sì, può,
1: sì,
0: essere.
1: Sì, dai, possiamo dirlo. Anche questo ci fa sentire molto vecchie comunque.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza.
0: 366-663-4466 per tutti i vostri WTF che ci stanno arrivando, anche perché non è che ieri ve la siete cavata così in strada, siete arrivati ai posti, alle località di villeggiatura. Anche oggi lo danno come bollino veramente rosso, nero, bordeaux, quelle situazioni lì. Poi ci metteremo in tanti su strada, perché notoriamente il weekend, le domeniche, per quanto anche riguarda i villaggi, sono giornata di ricambio. E allora quando già solo la gente si muove uscendo da un villaggio che ha 900, 1000 camere. Capisci che un attimino l'imbocco dell'autostrada magari lo intasi.
1: Sono tantine, sì. Io sentirei Marco così alla cieca. Buongiorno.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
2: Buongiorno a tutti i sfrecciati, è Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Mi vuole fatto da me stesso che ieri sera sono andato a mangiare a sushi, mi sono sfondato. Sorci verdi alle 5 in piedi perché non ce la facevo più a dormire. E quindi si viene al lavoro.
0: Ah.
2: È un gran what the fuck. E un saluto a Laura e Juliet, che spero che tornino presto.
1: Speriamo.
2: Ciao.
1: Lo speriamo anche noi. Guarda, se vado a mangiare il sushi come te, non so se torno, guarda.
0: No, anche perché quando noi diamo tutto, sì, le ultime sere, sai, si dice: vabbè, ma facciamo l'ultimo brindisi, vabbè, ma mangiamo l'ultimo dolcino. È lì che la situazione degenera. Ma come Marco, che avrà detto: ma sì, mi mangio l'ultimo somaki. E poi ecco com'è finito.
1: Finisce male. Finisce che devi andare a lavorare con quel cinghiale sullo stomaco. Arrivano i Kasabian.

0: Ti arrivano dei WTF che a volte facciamo un po' fatica anche noi a decifrare, ma di sicuro un'idea ce la siamo fatta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Grazie, ieri scopro che la mia friggitrice d'aria è stata ritirata dal mercato e che rimborsano. Ma questo è successo un anno fa. Nel contempo mi muore il PC,
1: okay,
2: e vado a cercare un po' in giro per vedere cosa comprare,
1: okay.
2: Tento di comprarlo da un noto sito, mm-hmm. E l'acquisto va male per 3 volte consecutive. Segno del destino?
0: Allora, una certezza ce l'abbiamo: stai lontana da tutto quello, esatto, che è elettronico.

0: Temple of the Dog, Hunger Strike, tutti i vostri what the fuck che arrivano al 366-6634-466. Sentiamo, buongiorno.
1: Frecciate.
0: Sì.
1: Buone ferie.
0: Grazie. Grazie.
1: What the fuck che ho le gomme della bicicletta che sono una settimana che sono basse e non sono riuscito a gonfiarle in questi giorni.
0: Te le ha tagliate.
1: Mi tocca di pedalare.
0: Pedala, pedala.
1: Sempre. Ciao.
0: Ma io non ho capito perché non le

0: Abbiamo qualcosa? No, non lo so. Ok, perché mi sembravi esperta in merito. Ho detto, ma aspetta,
1: per fortuna
0: si
1: no.
0: scopre che ho di fianco un esperto.
1: No, what the fuck, invece, perché stavo pensando ai vicini, magari quando fai qualche sgarro, eccetera, mi è venuto in mente un what the fuck abbastanza recente di quando sono uscita di casa per venire al lavoro la mattina presto e ho trovato il coso della benzina aperto, lo sportelletto della benzina aperto.
0: Bene.
1: Anche. Sì, ho detto, che cavolo è successo? What the fuck, ed era lo stesso giorno in cui hanno rubato i libretti delle macchine. E mi sono salvata. Lì però.
0: Per fortuna.
1: Sì.
0: Ecco, mi hai fatto venire in mente un what the fuck mio.
1: Prego.
0: Cioè, allora, di solito è vero, dovresti fare benzina dalla parte dove hai lo sportellino, però se c'è gente, se devi fare un po' in fretta, ti metti anche dall'altra parte, tanto tiri il tubo e ce la fai. Ma what the fuck, quando fanno i benzinai, il tubo si tira un metro e non arriva oltre.
1: No,

0: e ci mandano anche delle foto, ma che non corrispondono esattamente ai what the fuck, perché se mi mandi la foto di una strada libera io dico what the fuck a te, beato te che almeno te la vivi bene.
1: Sì, infatti ci stanno mandando un'alba, comunque era un momento romantico, ah, più che un what the fuck. Tu hai visto la strada libera?
0: Io sono già in quel mood.
1: Hai presente quando dici guarda questa immagine, trova, interpreta la tua, ecco, cos'è che ti emoziona in queste mani? A te la strada libera?
0: Sì, avevo già riscontrato anche che fosse una provinciale o comunque qualcosa non di alto scorrimento, perché i limiti erano relativamente bassi. Ho detto, vabbè, allora ci può stare.
1: Sì.
0: No, ma in tutto questo invece il what the fuck è anche al, un what the fuck benevolo ovviamente, a tutto lo staff qui del TH Resort, perché anche ieri sera che stavamo facendo degli ultimi saluti, sai, una tavolata alla fine, dopo cena si beve qualcosa, arriva Vincenzo, il direttore qua, che lui passa la mattina e saluta, passa pomeriggio saluta, tarda notte saluta, cioè o è un vampiro che non dorme oppure non lo so, grande cuore.
1: Sì.
0: E lui inizia a metterti sul tavolo, ma dai, vabbè, un altro giro lo facciamo, boom
1: boom,
0: bottiglie, ma sì, ma qualcuno vuole l'amaro, magari dai un amaro, allora tira fuori i secchielli col ghiaccio. Vincenzo, tu ci vuoi morti prima della partenza.
1: Vabbè, questo sì, per quanto riguarda il bere, invece la stessa cosa è successa anche a tavola per la cena, what the fuck, perché allora qui dovete sapere ci sono tante cose da mangiare, veramente la sera puoi decidere se prendere il primo, tra i secondi puoi scegliere tra pesce e carne, quindi ieri per la prima volta ho detto voglio mangiare tutto quello che c'è, perché poi da domani detox, quindi what the fuck praticamente a tutto questo cibo che ho ingerito in 15 giorni, perché l'avevo detto il primo giorno, ingrasserò almeno 10 kg. Ci siamo arrivati, non lo so, però non lo so, però posso dire che ieri ho provato carne, pesce tutto insieme, giusto un limone per sgrassare tra l'uno e l'altro.
0: Signora mia, perché come l'ananas il limone sgrassa. Esatto. Vabbè, facciamo una cosa, adesso sentiamo i nostri tecnici, gli diciamo allora cambiateci le inquadrature, se non altro siate clementi.
1: Infatti grazie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: She Does It Right, The Black Keys, dalla nostra Top 20. E a proposito di Black Keys, cari sfrecciati, attenzione perché sono in vendita gli ultimi biglietti del loro concerto all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre, per cui affrettatevi a comprarli.
2: Assolutamente sì, tappa imperdibile, noi ci saremo, sai, perché ci sono quelli che dicono noi non ci saremo, no, noi ci saremo sì. I What The Fuck in questo caso finiscono qui, l'ultimo posso aggiungere al fatto che noi siamo stati abituati per 2 settimane a vivere in infradito, oggi per affrontare la traversata in treno un paio di scarpe te le devi mettere, ma what the fuck, che ansia di dover reinfilare i piedi nelle cose chiuse.
1: No,
2: con questo i What The Fuck tornano ufficialmente dopo la trasferta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 7 e un minuto sfrecciati. Buongiorno da Lau, buongiorno da Giulia, buongiorno dal TH Resort di Praia Mare, che si sta svegliando. Ovviamente noi siamo in giro perché salutiamo gente e quant'altro, poi sai, inizi a fare due chiacchiere, poi fai un attimo di faccia carina e coccoloso, perché a volte non si capisce esattamente tutto, questo è un mio limite, devo dire. Avrò bisogno magari di qualche ripetizione di calabrese stretto.
4: Vabbè, magari.
3: Beh, chiediamo anche al nostro presidente, questa è cultura.
4: Infatti, certo, bisogna conoscerli, così ci capiamo meglio. Comunque, seconda ora di questo Rock Morning Summer Weekend Edition, che vede il nostro consueto appuntamento con l'attualità, ma prima dobbiamo fare colazione, perché come facciamo ad accendere i neuroni e diventare serie, no?
3: Colazione dal mondo, tra pochissimo.

0: Le 7 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Intanto la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna.
0: Torniamo in Italia, shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Il conducente, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è in stato di arresto per tentato omicidio ed è stato posto ai domiciliari.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone, secondo le prime ipotesi investigative. Il 29enne stava facendo un'immersione. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.
0: E sull'esodo arriva la sangata per il pieno da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima è del Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran in questi 2 giorni da bollino nero sulle strade. Il diesel costa il 26,7% in più e la benzina il 16,2% in più rispetto all'estate scorsa.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Agli europei di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia. Argento per la staffetta mista 4 per 1,5 km. Per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri.
0: Il motomondiale, Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ogura secondo con l'Aprilia del team Trackhouse e sarà prima fila tutta Aprilia oggi nel Gran Premio con Martin in pole.
1: E per il calcio, amichevoli precampionato, l'Inter ha battuto la Juventus 2-1, il Chelsea ha superato per 3-0 il Milan, Napoli, Celta, Vigo hanno pareggiato 1-1, Brighton, Roma 3-0, Schalke 0-4, Atalanta 0-3. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora una volta parliamo di caldo un po' in tutta Italia anche questa domenica, soprattutto al centro-sud dove le temperature saranno alte e si fa sentire anche l'umidità. Il nord avrà temperature non oltre i 35-36 gradi, ma non si scherza anche lì, capite? Da segnalare solo qualche isolato temporale di calore a ridosso delle zone montuose. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: colazioni dal mondo, perché ovviamente la mattina inizia bene se abbiamo lo stomaco pieno, questa è una prassi. Poi pieno di cosa, di dolce, di salato o di altro, questo lo scopriamo strada facendo.
1: Già.
0: Non ci allontaniamo troppo nemmeno oggi, però andiamo su gusti decisamente un po' diversi rispetto ai nostri. Andiamo in Turchia.
1: Esatto, andiamo in Turchia per mangiare il menemen con kaimak. Fuori onda dicevo a Juliet che questa è una colazione che io facevo, e voi direte: dove, in Turchia? No, a Monaco di Baviera.
0: Perfetto.
1: Perché comunque stavo in Erasmus, ma nel mio gruppo di amici c'erano amici turchi che la mattina facevano colazione così. E io per diverso tempo ho fatto questa colazione che è fatta così praticamente. C'è questo kanvalti, che è un banchetto vario che passa da piatti caldi e salati a latticini dolci. Quindi come viene preparato? Il piatto caldo principale è questo menemen composto da uova strapazzate cotte lentamente con pomodori succosi, peperoni verdi e olio d'oliva. A parte poi viene servito questo kaimak, ovvero una panna rappresa ottenuta bollendo il latte di bufala lasciato poi raffreddare lentamente. E questo kaimak ha una consistenza burrosa e che viene servito poi con miele d'acacia e si mangia con il pane, insomma.
0: Ma sai che questo forse, forse, io ormai tutte le mattine lo dico, anche perché a parte le acciughe, le aringhe fritte, salate, saltate e quant'altro, ecco, quello magari no, ma il resto la colazione lo tollero anche bene. Ma mi ispira, perché poi comunque c'è del miele, una punta di dolce, ce l'abbiamo. Adesso andiamo tutti a Monaco di Baviera ad assaggiare le colazioni turche.
1: Mamma mia.
0: A parte gli scherzi, comunque l'immigrazione turca in Germania storicamente è molto elevata, quindi secondo me quello è uno degli stati dove se vai a mangiare turco lo mangi comunque bene.
1: Sì, sì, poi io lo mangiavo a casa, perché comunque stavamo parlando di studenti turchi che stavano lì per Erasmus, non perché andassero a lavorare.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Radio Freccia.
3: 7:15 sfrecciati, domenica mattina, si parla comunque di attualità, anche perché sono proprio recenti di ieri delle nuove proposte che sono state fatte dal Ministro dei Trasporti in merito alla questione codice della strada e soprattutto un punto è quello che sta aprendo il dibattito, cioè la possibilità di far prendere la patente B, quindi quella dell'auto, anche ai ragazzi fin dai 17 anni. Poi si parla anche di tante altre cose, multe per esempio più salate o comunque commisurate in base all'entità della violazione. Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: Nuove modifiche in arrivo per quanto riguarda il codice della strada, o meglio, sono delle proposte del MIT che sono state date in osservazione a un centinaio di enti, di realtà attivi nel settore per essere valutati. E ci sono diversi punti che vengono toccati, cioè da una diversificazione delle sanzioni in base a quanto è, diciamo, la differenza rispetto al limite che è stato superato. Quindi se uno in autostrada va a 140 all'ora o a 170 non pagherà più la stessa multa come adesso, ma pagherà una multa diversificata. Tanti altri punti legati per esempio anche al casco obbligatorio per le super bici dei rider, anche se ne ragionavamo fuori onda, in teoria sì, il casco per la bici dovrebbe già essere obbligatorio soprattutto su determinate tipologie di strade. Altra cosa che fa abbastanza discutere: da un lato una semplificazione dell'accesso alla professione di autotrasportatore camionista, dall'altro lato la patente B conseguibile già a 17 anni.
1: Esatto, quindi praticamente ci sono delle modifiche

0: per quanto riguarda il conseguimento della patente a 17 anni, perché? Perché i ragazzi potranno già iniziare a guidare a partire dai 16 anni, ovviamente con il cosiddetto foglio rosa, no? Lo sappiamo. Inoltre potranno guidare anche mezzi pesanti senza rimorchio, che generalmente richiedono la patente C1. E questi mezzi possono anche essere condotti a 17 anni come per la patente B, è questa la grande differenza. Poi, per quanto riguarda i camionisti, dato che parlavamo di questo, siccome sappiamo che c'è una carenza di camionisti in Italia, verrà introdotta la possibilità di condurre veicoli che richiedono la patente C anche senza il possesso della patente CQC. A condizione appunto che il conducente sia iscritto a un corso di qualificazione iniziale. Questa è la grande differenza.
1: Cerchiamo di capire come vedete questa situazione. È un bene? È un male? Siete favorevoli su alcuni punti e magari contrari su altri? 366-663-4466.

0: Revisione del codice della strada. A quanto pare allo studio c'è anche l'introduzione della regola del sorpasso a destra in autostrada. Che cosa si intende? Si intende applicare la circolazione per file parallele sulle autostrade superstrade a tre corsie, che comporta la possibilità di superare a destra. Quindi in caso di incidenti o forti rallentamenti, addirittura i motorini o comunque le due ruote in generale potranno utilizzare la corsia di emergenza, anche garantendo ovviamente il passaggio dei mezzi di soccorso. Quello sì, era già presente anche questa cosa, se non sbaglio, no?
1: Esatto, cioè anche noi stesse fuori onda ci stiamo confrontando su quello che abbiamo sempre saputo anche dalla patente, per esempio dal corso della patente, e questa era una di quelle cose, cioè se io ho un mezzo a due ruote o c'è un'uscita molto vicina e io devo prenderla, posso occupare momentaneamente, giusto per transitarci, la corsia di emergenza, perché così contribuisco a alleggerire il traffico sull'arteria, per esempio interrotta. Noi sapevamo così, adesso stiamo un attimo rimettendo in discussione anche le nostre conoscenze, sì, in merito. Intanto ci arrivano dei messaggi al 366 663 4466 e ci dicono, per esempio, io sono

0: famiglia di camionista e posso dire che non sono d'accordo, ok per la carenza, ma se già i 18 anni non hanno, se già a 18 anni non hanno la testa di stare in strada in macchina, pensa con un camion, perché a quell'età si ha la voglia di correre, per esperienza personale anche, quindi non sono d'accordo, sarebbe troppo pericoloso.
1: E infatti ci scrivono anche: a 16 o 17 anni non hanno la maturità adatta per stare in strada. Questo generalmente non per quanto riguarda i camion in particolare, ma per quanto riguarda il conseguimento anche della, solamente della patente B per le automobili. E infatti ragionavo anch'io su questa cosa dei 18 anni, che comunque è un traguardo per tanti giovani, per tutti noi lo è stato. Quindi perché non conseguire anche la patente a questo punto direttamente a 18 anni con la maggiore età?
0: E poi c'è anche l'aggravante, le minicar, quelle che si guidano anche prima, anche quelle comunque fanno danni, però quelle sono ammesse.
1: Vero.
0: Come la vedete?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 31 minuti dopo le 7 sfrecciati, il dibattito è molto acceso al 366-663-4466 in merito alla questione nuove regole, meglio, del codice della strada.
2: Buongiorno, io buongiorno. Sono stato per un periodo della mia vita in Australia e questa cosa lì è normale da un sacco di anni, però dietro c'è una formazione che parte dalle scuole sul rispetto delle leggi e di chi sta al volante, proprio del codice della strada. Se vogliamo avere più camionisti e mettere in mano dei mezzi pesanti ai ragazzi di 18 anni, che come diceva un ascoltatore di prima, hanno un po' la testa calda, vedremo più camionisti e vedremo anche più incidenti, perché non c'è una base solida in partenza. Buona giornata.

0: Tantissimi messaggi stanno arrivando al 366-6634-66, come quello di Giulio da Verona che ci scrive: dovrebbero introdurre una norma che dia la possibilità ai motoveicoli di stare nella corsia di emergenza e di transitarci a velocità ovviamente ridotta quando in autostrada si creano lunghe colonne, perché tutti noi sappiamo che soprattutto in estate, quando c'è caldo, è impossibile che un motociclista riesca a stare in moto fermo in autostrada senza cuocersi. Allora Giulio, a quanto pare tra le varie proposte c'è proprio questa, comunque, di poter percorrere la corsia di emergenza da parte delle due ruote, ovviamente garantendo sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, questo sì, quindi a velocità anche limitata, come hai detto tu.
1: Esatto, anche perché sulle due ruote il pericolo forse più grosso è proprio zigzagare tra le macchine, non procedere magari a velocità limitata da una parte o dall'altra rispetto al grosso del traffico. Tanto scetticismo invece sul sorpasso a destra, perché qualcuno ci scrive: in un paese come l'Italia consentire il sorpasso a destra lo vedo sbagliato. Qualcun altro aggiunge: prepariamoci a un aumento degli incidenti gravi, dice Luigi da Buscate. Probabilmente perché aumenta anche il coefficiente di difficoltà. Stavamo ragionando, nel momento in cui soprattutto in autostrada sorpassi, quindi guardi lo specchietto a sinistra, quando rientri guardi lo specchietto a destra, al massimo quello centrale. Se invece diventa un po' il far west sostanzialmente su tutte le corsie, aumenta anche la difficoltà, perché devi guardare avanti, guardare tutti gli specchietti, come in teoria insegnano che andrebbe fatto. Ma se verosimilmente un pericolo è limitato, uno magari guarda meno quello specchietto.
0: Esatto. Poi per quanto riguarda le proposte, c'è anche una stretta sull'assicurazione e i veicoli proprio abbandonati per strada, quelli senza assicurazione. Quindi ci sarà una linea dura contro chi circola senza di essa. E tra le novità ci saranno controlli rafforzati proprio attraverso le banche dati della motorizzazione civile e l'introduzione del divieto di marcia digitale.

0: Dibattito accesissimo al 366-663-4466 in merito a queste possibili modifiche al codice della strada. Qualcuno ci scrive: il sorpasso a destra porterebbe a un tasso di incidenti pari al paranormale. Alcuni non hanno civiltà neanche a mantenere la distanza di sicurezza, quindi sarebbero così tanto liberi di fare ciò che vogliono da provocare incidenti più frequentemente.
1: Eh sì, infatti, sentiamo anche Silvano che dice a tal proposito. Buongiorno.
2: Ciao Freccia, buongiorno. Allora, il sorpasso a destra in autostrada è già consentito, in quanto se tu ti trovi i soliti ignoranti che vanno ai 100 all'ora in seconda corsia, quando dovrebbero fare i 130, e quella corsia a destra libera, è consentito sorpassarli nella corsia a destra.
0: Ovvio
2: che non bisogna fare zig zag, fare corsia a destra, sinistra, a destra, però...
1: È perché quello non è un sorpasso, è semplicemente andare più veloce rispetto a quello che sta sulla corsia centrale, giusto?
0: Quando esatto, sei a destra. Cioè se tu già eri su una corsia a scorrimento tendenzialmente più lento e arrivi comunque a un'altra vettura che viaggia su una corsia in teoria a scorrimento più veloce, ma tu vai più veloce, rimani sulla tua, lo superi, non lo sorpassi, sono due termini
1: esatto.
0: diversi, quello è consentito.
1: Esatto.
0: Beh, ci dicono anche, parlo per esperienza personale, superato il limite di velocità di 45 all'ora in una strada a scorrimento veloce con limite a 70, va bene la multa salatissima, ma la sospensione da 1 a 3 mesi è assurdo, questo va rivisto. Se uno fa un incidente o ubriaco,

0: Radio Freccia.
1: Le 7.46 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con questo messaggio che ci scrive: c'è un problema a monte di queste nuove regole, i controlli chi li fa, visto che abbiamo una carenza di operatori nelle file delle forze dell'ordine?
2: Effettivamente anche questo è un punto che può essere sensato toccare. Come al solito tanti recriminano che in Italia abbiamo tantissime leggi che, se rispettate, farebbero funzionare il mondo magari davvero bene, ma il problema è sempre la certezza della pena o comunque chi le faccia rispettare queste leggi. Sprecciati, per intanto è stato un piacere sentire anche i vostri pareri. Adesso una bella doppietta, bella lunga, e ci sentiamo tra poco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e un minutino sfrecciati, buongiorno, buona domenica, buon 9 agosto da Lauda Juliet. Ancora un paio d'orette assieme, come al solito abbastanza ricche, perché sì, non ci facciamo mancare niente, né l'enigmistica per svegliarci, né le dediche richieste, né le ricerchine, quante cose.
5: Un sacco di cose, nel frattempo io cerco di riprendermi, perché sai quando fai colazione ed entri a contatto con quegli odori, ma semplicemente odori chimici, non sto parlando di chissà che cosa, quindi non voglio far riproporre la vostra colazione anche a voi. Odori chimici, la varecchina di prima mattina. Io mi sto sentendo, mi riprendo un attimo nel frattempo, tempo delle news.
4: E ci riprendiamo, la rimettiamo in piedi.
5: Mamma mia, ragazzi. Arrivano Canadit, On the Road Again.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Spagna è esteso da ieri a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la ritorsione del governo di Madrid per la decisione del nostro paese di sospendere il trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa per chi proviene dalla Spagna.
0: La cronaca sciocca Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Il conducente, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è in stato di arresto per tentato omicidio ed è stato posto ai domiciliari.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone. Secondo le prime ipotesi investigative, il 29enne stava facendo un'immersione. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.
0: E sull'esodo arriva la stangata per il pieno da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima è del Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi 2 giorni da bollino nero sulle strade. Il diesel costa il 26,7% in più, la benzina il 16,2% in più rispetto all'estate scorsa.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Agli europei di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia. Argento per la staffetta mista 4x1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri.
0: Il motomondiale, Jorge Martin con la priglia ufficiale ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14, prima fila tutta Aprilia alla partenza della corsa lunga con Martin in pole, Fernandez e Ogura.
1: Chiudiamo con il calcio, amichevoli precampionato. L'Inter ha battuto la Juventus 2-1, il Chelsea ha superato per 3-0 il Milan, Napoli-Celta Vigo hanno pareggiato 1-1, Brighton-Roma 3-0, Schalke 0-4, Atalanta 0-3. All'Udinese la FIVC Cup, battuti Barcellona e Nottingham. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora una volta parliamo di caldo un po' in tutta Italia, anche questa domenica, soprattutto al centro-sud, dove le temperature saranno alte e si fa sentire anche l'umidità. Il nord avrà temperature non oltre i 35-36 gradi, ma non si scherza anche lì, capite? Da segnalare solo qualche isolato temporale di calore a ridosso delle zone montuose. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono tornati anche loro nella nostra programmazione, i Green Day, che vabbè, li stiamo anche sentendo con le top 20, il loro pezzo I'm Never Gonna R.I.P. dal film Nimrods, che sarà nelle sale tra l'altro tra pochissimo. Ma non
1: che
0: è
1: bello.
0: Il momento di parlare di musica,
1: peccato.
0: Qua si parla, peccato, esatto, in questo caso veramente peccato, si parla delle ricerchine fatte da team di scienziati che evidentemente, secondo me, sono storditi dalla stessa causa su cui indagano, cioè il caldo.
1: Esatto, questa è quasi seria, perché dice che il cambiamento climatico riduce le dimensioni del cervello, quindi praticamente il periodo di riscaldamento dell'olocene ha portato a una riduzione di oltre il 10% delle dimensioni nel cervello negli esseri umani. Quindi se le temperature globali continuano a salire, aggiunto, ciò potrebbe esercitare una maggiore pressione evolutiva sul cervello umano. Quindi
0: perfetto.
1: Per questo ho detto è seria quasi, cioè, allora, i danni che fa il riscaldamento globale li sappiamo, però sul nostro cervello ho pensato magari ancora ci salviamo. No,
0: ma soprattutto guardandomi attorno e vedendo i disagiati che ci sono in giro, stavolta mi sento davvero di spezzare una lancia, come si suol dire, in favore di questi scienziati. Cioè, dopo un anno intero di ricerchine, vuoi vedere che una l'hanno azzeccata, l'hanno presa?
1: Sì, infatti, perché dici dai la colpa al clima per la stupidità umana. Beh sì, anche a quello,
0: signora mia,
1: quanto pare, sì.
0: Ormai a cosa dobbiamo appellarci?
1: Niente.
0: Al clima, solo quello, sai, succede la qualunque, dicono, è il cambiamento climatico, però

0: troppo è vero, fuori dagli scherzi e tutto il resto, noi ci ridiamo sopra perché sai, è anche un po' il modo di dire non ci resta che piangere, però quello è, capito?
1: Sì.
0: Ridiamo e scherziamo.
1: Assolutamente, però la cosa che mi fa sorridere è che hanno fatto proprio uno studio di confronto tra le dimensioni del cranio di 298 esemplari degli ultimi 50.000 anni, insomma hanno studiato cervelli.
0: Facile.
1: 50.000 cervelli da studiare, insomma tanta roba, poi con il caldo è difficile
0: friggono.
1: Studiare, no, è difficile proprio mettersi lì a studiare, poi è tutta una catena.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: 19 minuti dopo le 8 sfrecciati, buongiorno, ma soprattutto pronti a giocare, svegli, perché oggi ultimo giorno di Enigmistica.
7: Sì.
6: Guess the band, 4 indizi, che sono 4 parole, un nome da darci, da indovinare. 366-663-4466, ormai le coordinate sono queste, le sapete, i premi in palio sono tanti, ma non staremo qui adesso, anche perché non faremo in tempo ad elencarveli, magari lo facciamo dopo.
7: Esatto.
6: Iniziate a ragionare, perché quelli che magari ci hanno seguito proprio per tutte le due settimane hanno già qualche nome da eliminare.
7: Assolutamente sì. Poi per i premi mi è venuto in mente uno. Adesso te lo dico fuori onda, va.

0: Facciamo tutto il corretto su questo pezzone, altro che pezzo, di David Bowie, Starman, quando invece si gioca al 366-663-4466 con i soliti quattro indizi, che oggi sono:
1: vai,
0: polvere, spazio, Marte, cambiamento. A questi quattro indizi associate un nome rock che noi passiamo.
1: Esatto, esatto. Andiamo anche a ripetere quelli che sono i premi in palio oggi e come sono stati fino ad oggi, però lo sapete che ogni mattina ormai aggiungiamo qualcosa di nuovo.
0: Beh,
1: prego.
0: C'è stata un'escalation non da poco.
1: Beh, cioè, direi.
0: Partire dalla stretta di mano, la pacca sulla spalla, una corona d'alloro immaginaria, per arrivare poi a cose ben più concrete come il vostro vocale in onda su Radio Freccia,
1: sì,
0: oppure la batteria di pentole in acciaio inox anche per fuochi a induzione,
1: sì,
0: il set di coltelli dello chef Tony
1: a induzione
0: perché li volevano induzione,
1: sì, esatto,
0: i coltelli,
1: sì, vabbè.
0: Poi abbiamo avuto la bicicletta, la mountain bike
1: con cambio
0: Shimano. Ieri siamo arrivati direttamente al prosciuttone intero
1: e oggi?
0: Oggi ci siamo fatti ispirare dalla terra calabrese,
1: mi
0: che
1: pare
0: ci
1: giusto.
0: Ospita, e quindi un cesto di prodotti tipici calabresi, cioè dentro ci trovate tutto, la soppressata,
1: le pesche
0: con al cedro, che sono questi dolcetti molto buoni,
1: sì, sì.
0: Potrei anche portarli a favore di camera perché qui ho una specie di tirra che mi sto riportando in su di cibarie, ma forse è meglio di no.
1: Secondo me sono contenti, infatti, più che altro gli fai venire fame. Invece aggiungiamo anche un altro premio a questo punto, dato,
0: sì,
1: che così ci va, abbiamo questo estro. Allora, siccome ai nostri sfrecciati è piaciuto tanto questo gioco,
0: sì,
1: prima di iniziare la nostra stagione ufficiale da settembre, siccome il 23 sarò in onda senza la mia cara Juliet qui a fianco, io direi che se volete io ve lo ripropongo tra una quindicina di giorni.
0: Ma ci può stare, direi che gli piace.
1: Dai.
0: Allora, polvere, spazio, Marte, cambiamento. Di chi si parla?

0: Non era così facile stamattina. Vedi no. Che forse all'ultimo li abbiamo un po' tratti in inganno, perché giocavamo con queste quattro parole, i quattro indizi soliti che danno un risultato. Questo risultato è ovviamente legato al mondo del rock, e tanti secondo me si sono fatti un po' infinocchiare,
1: sì,
0: dalla questione Marte, perché
1: già
0: Francesco, 30 Seconds to Mars, no, anche altri, sai, qualcuno scriveva 30 Seconds to Mars, qualcuno è arrivato a dire Pearl Jam.
1: Addirittura ci hanno scritto anche gli Scorpions.
0: Martina.
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: dove Martina. Siano usciti, questo mi manca.
1: Non lo so, però io sentirei anche Andrea invece che cosa ha pensato.
0: Andrea, buongiorno.
2: Beh, gli indizi sono un chiaro riferimento alla Bamba, quindi sì. Los Lobos.
0: Perfetto.
1: Potevano essere loro, perché no? Comunque, giustamente, quando si parla di band, perché no?
0: Ma anche perché, diamo di nuovo gli indizi, magari sì. Qualcuno ha acceso adesso la radio.
1: Esatto.
0: Si parlava di Marte, cambiamento, e gli altri
1: aspetta,
0: due
1: aspetta,
0: erano...
1: ti aiuto. Marte, cambiamento, spazio
0: e polvere.
1: Polvere.
0: Perché sapete che a mente non è che andiamo proprio
1: infatti,
0: tenerci questi quattro indizi.
1: Sì.
0: Qualcuno ci ha anche provato così.
3: Buongiorno, Sfrecciati. Secondo me è la canzone Queen dei Flash.
1: Aspetta.
0: Allora, rifacciamo.
3: Un abbraccio.
0: Cioè, non dovete trovare la canzone. Dovete trovare chi la canta. Quindi la band o in questo caso, ecco sì. Dove forse sono caduti, il solista.
1: Eh già, perché pure noi siamo state un po' paraculette questa volta. Possiamo
0: sì.
1: dire, no, vabbè, non volevamo farlo apposta. Però vai, concedete,
0: diciamo,
1: l'onore.
0: Il guest the band è diventato guest the singer, perché Sergio ci ha preso, ha detto è David Bowie.
1: Yeah.
0: Polvere, il richiamo ovviamente a Stardust. Poi abbiamo anche Spazio, Space Oddity, altro nome enorme, Marte, Life on Mars.
1: Vabbè.
0: E poi cambiamento, changes.
1: Changes.

0: Radio Freccia.
1: 8:37 sfrecciati, ultimo giorno per almeno 2 settimane in cui potrete dedicare e richiedere

E fatelo al 366-6634-466 con tutte le vostre dediche e richieste. Ovviamente lo dico sempre, non siate vaghi, date un nome, non un cognome, quello non ci interessa, la persona a cui dedicate la canzone, che non deve essere rock e poi non deve essere dedicata né a voi stessi né tantomeno a noi. Intanto arrivano le Hole con Malibu.

0: Le Hall con Malibu, e intanto tutte le dediche e richieste che arrivano copiose al 366-663-4466, come questa per esempio. Buongiorno sfrecciati, con il mio ragazzo Filippo stiamo andando in Calabria. Potete dedicargli Stilla Chiara di Cosimo, Papa Andrea e Mimmo Cavallo? Prego, perché
1: ovvio.
0: No?
1: Ovvio.
2: Valerio, mi

0: Eccala. Immancabili cipolle, peperoncini e quant'altro nel visual di questo pezzo, ma è giusto anche così.
1: È così il visual.
0: E qui ci spostiamo un po' in tutta Italia, perché andiamo da Mari, dalla Sardegna. Lei dice: io vorrei dedicare Aurora per farle capire che l'altezza non è tutto.
2: Giusto.
0: Forse qui c'è qualcuno che le fa un po' di body shaming. Gigi La Trottola.
2: Ah, la dai.
3: La ti chiama già Gigi La Trottola.
0: Questo cos'era? Anni 80, forse anche prima, secondo me.
2: Probabile, però girava anche negli anni 90, perché me lo ricordo, lo guardavo.
0: Gigi, allora,
1: Gigi La Trottola.
0: Qua facciamo veramente un altro salto, volo pindarico, andiamo da Mirko, che deve essere dalle parti di Como, Lecco, ipotizziamo, anche perché se a Carlotta di

Never Miss a Beat, Kaiser Chiefs su Radio Freccia, mentre arrivano le vostre dediche e richieste al 366-634-466 come questa. Buongiorno, vorrei dedicare a mia moglie Francesca, che stamattina ha indovinato David Bowie al vostro gioco, ma non vi ha scritto per prima, perché era ancora rinco e appena sveglia. Buonanotte, fiorellino di De Gregori.

0: abbastanza.
1: Insomma, dipende.
2: Poi lui passerà una giornata a chiedere: amore, cosa t'ho fatto? Ecco. E lei dirà: niente, oltre a non aver vinto al gioco mi hai pure presa in giro. Ma questo è un altro dettaglio. Buongiorno sprecciati, Letizia, vorrei dedicare a Fabio e Luca, perché siamo on the road direzione Croazia. È un pezzone, questo è storico. Pinne, fucile, occhiali.
1: Prego.

0: Vianello, cioè, colonna sonora di una fila di estate italiane anche in tempi recentissimi.
1: Sì, sì, certo, comunque se ci vanno a questo ritmo in Croazia, voglia...
0: Vabbè, insomma, tu non metti di fretta, vabbè, no, vabbè, non
1: per carità, per carità. No,
0: si divertiranno nel percorso. Buongiorno.
2: Buongiorno. A mia sorella Lidia, sessantenne ieri, io dedico splendido, splendente, una persona splendida, l'auguro a chiunque una sorella come lei.
1: Che ciao, bello, Lidia. Ma che bello.

0: Adesso tiriamo fuori un boa di piume, ce lo mettiamo al collo e facciamo anche noi un po' la rettore.
1: Eh sì, ci vuole un po' di anni 80. Andiamo avanti con le dediche e richieste.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:52, chiudiamo questo momento di dediche e richieste con questa secca. Proprio qui, da Franci e Leo, Luce e Andrea, la canzone We Are Family.
2: Ah.

perché poi chi segue le varie radio del nostro gruppo sa che questa è anche la sigla della famiglia giù al nord, per cui vedi che gira e ti rigira, siamo sempre qua, siamo sempre tra di noi, tra colleghi, tra amici sfrecciati. Dediche richieste per oggi finisce qui, adesso una bella doppietta e noi prendiamo un caffè, dai. Yes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 e un minuto sfrecciati, di nuovo buona domenica, buon 9 di agosto, Lau, Juliet, un'oretta ancora assieme, quando ormai qui è, diciamo, momento di grandi partenze,
5: sì.
4: Per cui ci stiamo tutti organizzando le valigie, i transfer, i treni che vanno che vengono, quanto ritardo hanno, tu da dove parti, cioè c'è questo mood un po' frizzantino.
5: Sì, qua dentro sembra un deposito bagagli, è presente quando vai alla stazione, intanto continui a farti il giretto magari nei negozi, vedi se trovi qualcosa di interessante, la calamita da portare a casa, le mozzarelle di bufala, l'anduia.
4: La cosa imbarazzante è che in questo deposito bagagli, i bagagli sono solo miei,
5: ecco,
4: e
5: appunto.
4: Il deposito è pieno.
5: Ecco, appunto. Andiamo avanti con la nostra programmazione, va, arrivano i Ram con Drive.

0: Le 9:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Spagna ha esteso da ieri a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la ritorsione del governo di Madrid per la decisione del nostro paese di sospendere il trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa per chi proviene dalla Spagna.
0: Torniamo in Italia, shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Il conducente, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è in stato di arresto per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
1: Tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone, secondo le prime ipotesi investigative. Il 29enne stava facendo un'immersione. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.
0: E sull'esodo arriva la stangata per il pieno da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima è del Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi 2 giorni da bollino nero sulle strade. Il diesel costa il 26,7% in più, la benzina il 16,2% in più rispetto all'estate scorsa.
1: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Agli europei di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia. Argento per la staffetta mista, 4 per 1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri.
0: Il motomondiale, Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14, prima fila tutta Aprilia alla partenza della corsa lunga con Martin in pole, Fernandez e Ogura.
1: E per le amichevoli di calcio precampionato, l'Inter ha battuto la Juventus 2-1, il Chelsea ha superato per 3-0 il Milan, Napoli-Celta Vigo hanno pareggiato 1-1, Brighton-Roma 3-0, Schalke 04-Atalanta 0-3, all'Udinese la FIVC Cup, battuti Barcellona e Nottingham. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora una volta parliamo di caldo un po' in tutta Italia, anche questa domenica, soprattutto al centro-sud, dove le temperature saranno alte e si fa sentire anche l'umidità. Il nord avrà temperature non oltre i 35-36 gradi, ma non si scherza anche lì, capite? Da segnalare solo qualche isolato temporale di calore a ridosso delle zone montuose. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 9:15 sfrecciati, domenica mattina tante attività diverse, perché poi sai, sì, finché si è nel corso dell'anno tutti più o meno fanno le stesse cose la domenica, chi va a fare la spesa, chi porta i figli a calcio, chi va a messa, chi va... Invece d'estate si rivoluziona un po' tutto.
2: Sì.
1: Direi che ci piace molto, perché una vita che non è mai uguale è la nostra, più o meno.
2: Esatto, esatto. In che senso?
1: No, beh, sai, quando uno non ha dei piani,
2: certo,
1: si fa portare dalla corrente,
2: okay,
1: in qualche modo. Dice, ma sì, oggi facciamo una cosa diversa, è il nostro mood totale. No, no, ma non stavo introducendo assolutamente niente.
2: Era la cosa...
1: No, no, no, ah, perché okay, io ogni tanto la
2: che
1: vedo
2: senso?
1: Che mi guarda e...
2: Bellissimo.
1: The Doors, Wild Child.
2: Dai.

Wild Child The Doors su Radio Freccia, mentre appunto noi cerchiamo di capire che cosa fare fuori onda, chi siamo, dove andiamo, soprattutto a parte i tre

0: anni che dobbiamo prendere.
1: Quello sarebbe bello capirlo sempre, però se anche vogliamo prenderla un po' più in modo filosofico, ci è capitato in mano un articolo che ci ha riportato dove? Indietro nel tempo, tanto per cambiare. Perché da un lato ci dicono che i peluche diventano sempre più smart, sempre più tecnologici, questi peluche che ormai fanno la qualunque, rilevano il battito corporeo, cioè, di tutto veramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Io e Lau ci guardiamo in faccia e dicevamo, beh, ma noi avevamo il Furby,
0: mamma
1: capito?
0: Mia.
1: Questo era il massimo della tecnologia.
0: Tu ce l'avevi il Furby, io non ce l'avevo questo Furby. Da una parte lo desideravo semplicemente perché ce l'avevano un po' tutti in quel periodo, no, possiamo dirlo.
1: Sì.
0: D'altro canto però mi metteva un po' paura, mi destava inquietudine questo Furby, lo guardavi con quegli occhi sgranati che urlava, soprattutto diceva Giulia, te lei se lo ricorda che urlava, si lamentava della troppa luce, quando aveva fame, della sete, insomma vabbè.
1: Brutto, raro.
0: Perché lo volevamo tanto sto Furby, se tanto alla fine...
1: Quello era, vedi, il potere della pubblicità, secondo me, perché erano fatte anche bene, ma sembrava sta specie di uccelletto misto dinosauro, perché poi aveva sto becco che non era di un uccello normale, se ci pensiamo adesso.
0: No.
1: Colori improponibili perché erano rigorosamente fluo e poi aveva tutte le sue necessità, quindi il mio continuava a gridare tipo luce, troppa luce,
0: mamma,
1: fame, fame, poi si era bloccato, si era rotto, esatto, una cornacchia. E mi ricordo, ho questa immagine che i miei lo avevano chiuso sul davanzale e poi in balcone perché non la finiva più di parlare.
0: Mamma mia, che cosa brutta. Comunque, a quanto pare, questi giocattoli robot stanno tornando in auge tra i ragazzi, ma roba che comunque veramente le aziende ci stanno fatturando un sacco di soldi. Però, insomma, ecco, quando ti trovi in casa poi questi esserini che ti urlano come il suddetto Furby della cui presente con cui è cresciuta.
1: Insomma, mamma
0: poi
1: mia.
0: Si spiegano tante cose però.
1: E poi rivaluti anche tante altre cose.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
6: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: 9:30 sfrecciati, puntuali, ed è arrivato il momento, per quanto me ne guarda, perlomeno di salutarci.
5: Sì.
4: Perché vabbè, chi ha acceso la radiovisione già sta ammirando lo scempio che ho fatto addosso. Ho
5: appena non si vede bene, però io forse mi alzerei un pochino.
4: Ah, proprio,
5: abbiamo
4: un, esatto,
5: puff.
4: Un
5: allora,
4: nodo.
5: Basta che vai un pochino più dietro, guarda,
4: certo.
5: Per far vedere questa meraviglia di outfit con doppio nodo sopra il collo e attorno alla vita. Il motivo è il freddo nel treno, per caso?
4: Eh sì, la partenza, il non sapere dove buttare le cose. Ho appena finito di leggere qui con qua piccoli campeggiatori. Sfrecciati, è stato un piacere servirvi, come si suol dire, per queste due settimane di fila, una mezz'ora in compagnia di Lau e poi da domani la Fry Tobia.
5: Grazie.
4: Baci.
5: Juliet, grazie mille.
4: Grazie Lau.
5: Noi tra poco ci facciamo un recap di What a Story prima di ricominciare la stagione. Partiamo proprio così con gli Stereophonics, Have a Nice Day.

un breve recap ripercorrendo quelli che sono stati un po' gli highlights di questi due anni effettivamente della rubrica What a Story, che percorre tutto l'ambito del Britpop, ma poi siamo passati comunque per l'indie rock, comunque anche ripercorrendo tutta la scena newyorkese e americana in generale. Quindi rimaniamo però adesso in ambito Britpop, in particolar modo con gli Stereophonics, con questa canzone appunto. Loro già li avevamo trattati tempo fa con Maybe Tomorrow e vi dissi che quel pezzo degli Stereophonics aveva la capacità rara di farmi, come dire, sentire a casa, nonostante quel senso di incertezza che ci dà il testo. Oggi però abbiamo un po' cambiato marcia, perché in effetti possiamo dire che gli Stereophonics hanno una doppia anima. È una band che ci fa commuovere, ma al tempo stesso loro sanno anche stamparci in testa questo ritornello dal quale effettivamente è difficile staccarsi, soprattutto quando si è impresa bene, possiamo dirlo. Esattamente come è successo con questo singolo Have a Nice Day che abbiamo appena ascoltato, un singolo uscito nel 2001, sappiamo un anno tremendo per la storia, ma bellissimo per quanto riguarda la musica, con tutti i cambiamenti che ne sono derivati. Poi dietro questo pezzo, che sembra un inno solare e spensierato, comunque c'è un Kelly Jones che lo ha scritto, pensate, mentre si trovava in vacanza a San Francisco. Appunto, Kelly sale su un taxi e si ritrova davanti un tassista italo-americano super logorroico. Questo autista non smetteva un secondo di parlare, raccontandogli tutta la sua vita, al che, siccome Kelly voleva soltanto un po' di silenzio, lo ascoltava segnato. Poi, arrivati a destinazione, il tassista si gira, lo guarda e con un sorriso enorme gli dice la classica frase Have a nice day. E la canzone è nata un po' così, dal contrasto tra la pesantezza dei racconti e la leggerezza di quel saluto. E a proposito di passare una bella giornata, a volte basta davvero poco per svoltare la settimana o magari un intero tour mondiale, come è successo ai Jet. Questa è Roll Over DJ.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.43 i Rolling Stones con Jealous Lover dalla nostra Top 20. Bellissimo tra l'altro questo videoclip con Anya Taylor-Joy, che insomma tanti di voi sicuramente la conoscete per la regina di scacchi, invece qui la vediamo in una bellissima chioma bionda, tra l'altro bravissima attrice che abbiamo visto anche in altre opere ultimamente. Tra l'altro poco fa, siccome noi stiamo andando invece avanti con la mia personale rubrica di What a Story, è entrato il nostro caro Jimmy di già pronto per assistervi nelle prossime 4 ore con le Good Vibrations. E pensate che la rubrica What a Story è nata proprio insieme a lui, parliamo veramente di 2 anni fa, ragazzi. E andiamo avanti così, quindi restiamo in Inghilterra, un po' più avanti rispetto ai vecchi magari Rolling Stones, perché ci sono gli Star Sailor con Four to the Floor.

Floor to the Floor, Star Sailor su Radio Freccia. Ovviamente con loro siamo più che altro nella seconda ondata del Britpop, quella seconda ondata che ha visto protagoniste anche altre band come per esempio i Libertines oppure i primi Coldplay con Parachutes, comunque tantissime band che possiamo far rientrare in questa seconda ondata anche nominata New Britpop. Ma cambiamo decisamente atmosfera, perché adesso parliamo di pigrizia, cari miei, ma di quella pigrizia d'autore elevata a forma d'arte tipica degli Oasis, con il brano che ascolteremo tra poco, ovvero The Importance of Being Idle. Il singolo con cui forse io personalmente, per via diretta, ho scoperto gli Oasis quando il loro videoclip passava su MTV e, nonostante non avessi l'età per capire che si parlava di Britpop, rimasi totalmente folgorata da quel video bellissimo. Non so se lo ricordate, andatelo a cercare e sicuramente lo vedremo qui in radiovisione tra pochissimo, totalmente in bianco e nero, molto molto affascinante. Questo brano, tra l'altro, scritto e cantato da Noel Gallagher, ha una storia assurda, perché lo stesso Noel ha confessato di aver trovato l'ispirazione per questo pezzo in un momento in cui non aveva assolutamente voglia di fare niente, quindi era l'estate del 2004 e Noel si era appena ripulito dagli eccessi degli anni 90, quindi l'unica cosa che desiderava a quanto pare era stare sul divano e guardare la TV e assolutamente non fare nulla. Sua moglie nel frattempo continuava a passargli davanti tirando dritto, e lui, per giustificare quest'ozio, disse: "Io non sono pigro, sto solo cercando l'importanza di non essere occupati". Ecco, quella frase gli piacque così tanto che andò a prendere un libro intitolato proprio così.

The Importance of Being Idle e, aprendolo a caso, ci trovò dentro una serie di massime che sembravano scritte apposta per lui. Quindi nel giro di un pomeriggio, sul divano e con la chitarra acustica, Noel scrisse uno dei brani più iconici degli Oasis, un pezzo che sembra uscito, come dicevo, da un film di stampo britannico degli anni 60, dove si rivendica proprio il, possiamo dire, diritto sacrosanto di perdere tempo. E se lo dice Noel Gallagher, fratello del nostro patrono del What the Fuck, chi siamo noi per non assecondarlo?

0: Radio Freccia.
1: Track con Collided dalla nostra Top 20 alle 9.57. Chiudiamo questo momento così con un cross-posting, anzi non un cross-posting, un cross che cosa? Programming, non so, in inglese, come ce lo inventiamo? Un cross...
2: È un crossfit.
1: Quello che ci vorrebbe, perché dopo questi 10 giorni...
3: What? È un cross che arriva dalla fascia.
2: Per dire, è un cross che arriva dalla fascia.
1: Che reunion, Eddie. Buongiorno a lei. Pensi che fino adesso ho portato What a Story con fierezza? Ho detto quello il cui presente Jimmy D, insomma, l'ha creata insieme.
3: Ti ascoltavo in macchina, l'ho sentito.
1: Hai visto? Che cose belle. Visto questo momento revival così per chiudere insieme a voi. Io saluto tutti quanti perché insomma sono stati 15 giorni bellissimi. Saluto la nostra Giulia che ci scrive: grazie mille per queste due bellissime settimane. Ragazze, godetevi tantissimo le ben meritate ferie. Insomma, spero pure io di riuscirci.
2: Ma sì, dai, perché faremo di tutto per ingrassare ancora un po'. Ecco. Abbiamo ancora qualche ora per divertirci a breve sulle Good Vibrations.
1: Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, grazie ragazzi.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk
2: time. 10 minuti di questa domenica 9 agosto 2026. Di Berni scatta sulla fascia, cross a Jimmy D e gol. Buongiorno Jimmy D. Non c'è.
3: No,
2: eccolo qua.
3: Non
2: adesso
3: c'è lei.
2: Ci sei.
3: Lei mi
2: ci
3: deve
2: sei.
3: Aprire il canale. Siamo
2: so.
3: Sempre alle solite. Diamine, avanti, su, anche nell'ultimo giorno. Che cosa facciamo, eh? Lei mi boicotta.
2: Lei mi
3: vuol far fuori in diretta.
2: Le ho appena detto che ha fatto gol. Scusi, adesso, di testa. Quando mai ha fatto un gol di testa lei?
3: Sì, però se io un sacco di volte. Sono stato un grande saltatore.
2: Ah sì, va bene, si apprendono sempre cose.
3: Grande corridore, stancatore di fascia.
2: Sì, ok.
3: Un pessimo destro, un buon sinistro potente ma impreciso. E devo dire, colpi di testa molti. Saltavo tantissimo, Eddie. Cioè, delle incornate. Cioè, a volte finivo proprio sulla schiena degli avversari.
2: E il resto è storia.
3: Sfrombolavo giù di testa e poi mi facevo male.
2: Sfrombolavo, cioè, è un verbo che mi piace.
3: Sfrombolare, famosissimo, che trovate su tutte le enciclopedie del mondo.
2: Direi che oggi è il verbo dell'ultima puntata, dai. Sfromboliamo
3: direi che
2: insieme.
3: È perfetto.
2: Sfromboliamo.
3: Perfetto.
2: Sfromboliamo.
3: Non sfrombolatemi. Beh, cosa?
2: Sfrombolamo coi Simple Minds, dico.
3: Per dire, possiamo sfrombolare volendo. Sì, sì, sì.

0: Alle 10:08 minuti andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Da ieri 8 agosto fino alle 21 sono stati controllati i documenti di 199 persone arrivate in Spagna con 12 voli provenienti dall'Italia, secondo i dati del Ministero dell'Interno spagnolo. Una piccola parte del totale, dato che soprattutto in agosto i viaggi fra i due paesi sono molto frequenti. Era il primo giorno in cui erano in vigore i controlli di frontiera reintrodotti dalla Spagna, dopo che l'Italia aveva fatto lo stesso la scorsa settimana in risposta alla crisi migratoria a Ceuta. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono arrivati nel nostro paese negli ultimi anni. Il primo rimpatrio è previsto per il 19 agosto prossimo e riguarderà una richiedente asilo somala 22enne. Polemica alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle mentre la Russa leggeva il messaggio di Mattarella al Bois de Casier. Il segretario generale Landini nega il gesto, quindi arriva la precisazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista, non contestiamo Mattarella. Dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 tra le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni. Agli europei di nuoto a Parigi, siamo allo sport, sono arrivate altre medaglie per l'Italia. Argento per la staffetta mista 4x1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri. Calcio amichevoli precampionato, l'Inter ha battuto la Juventus 2-1, il Chelsea ha superato per 3-0 il Milan, Napoli-Celta Vigo 1-1, Brighton-Roma 3-0, Schalke 04, Atalanta 0-3, all'Udinese la FVG Cup, battuti Barcellona e Nottingham. Chiudiamo col motomondiale, Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP, oggi pomeriggio alle 14, prima fila tutta Aprilia alla partenza della corsa lunga con Martin in pole, Fernandez e Ogura.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione torna a rinforzarsi sul nostro territorio con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Contesto climatico caldo soprattutto al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:18 di una domenica d'agosto, domenica 9 agosto 2026,
2: Domenica d'agosto, che caldo fa.
1: Abbiamo già citato Bobby Solo domenica scorsa, vedi che ritorna come una magia il vecchio Bobby. Salutiamo Bobby Solo che sicuramente ci ascolta e salutiamo anche tutti quelli che non solo stanno partendo, ma quelli che stanno anche tornando, perché insomma se c'è gente che va, c'è gente che viene.
2: È vero.
1: Quindi,
2: salutiamoli.
1: Per esempio io e te oggi partiremo.
2: Noi oggi partiremo, che ti devo dire? C'è come sempre la, diciamo, la divisione fra coloro che nella ripartenza hanno, sembra che abbiano più roba di quando sono partiti, e invece quelli che partendo dicono: ma mi sa che mi sono dimenticato qualcosa, perché è più leggera la valigia.
1: È il sacco della roba sporca che fa la differenza.
2: No, ma guarda, questa è una cosa che aleggia qui al villaggio tra di noi.

0: È così, cari miei. 366-663-4466 per quanto riguarda le Good Vibrations in questa formazione classica, diciamo, chiamiamola classica, un evergreen, cioè lo zio Eddie Berni, Jimmy D, e salutiamo naturalmente il Doc invece che rientrerà.
1: Che è in panciolle.
0: È in panciolle. Fa bene essere in panciolle in questo caso, che lo abbracciamo e lo ritroviamo ovviamente dal 24 di agosto. Questo significa che fondamentalmente da domani in realtà c'è il cambio delle panchine, esatto. Cambio dei ruoli, ci sono tutti gli altri sempre di Freccia che vi tengono compagnia. Senti Doc, senti zio, ti volevo dire una cosa.
1: Siamo messi bene.
0: Molto bene, ma lo senti dalla mia voce, cioè mi sono raffreddato pesantemente. Allora, e quindi mi sono anche bello rincoglionato. C'ho tutto un intaso qua nasale che non frega niente a nessuno, ma ormai l'ho dato. Senti, volevo invece aggiornarti, caro zio Eddie,
1: sì?
0: A proposito della MotoGP, perché giusto ieri c'è stata la sprint mentre noi avevamo chiuso i nostri collegamenti.
1: Sì.
0: Allora, è successo questo, che ha vinto Jorge Martin la sprint race della GP di Gran Bretagna a Silverstone, consolidando di fatto quindi il suo primato nella classifica del Moto Mondiale 2026, staccandosi ulteriormente nei punteggi. Quindi trionfo Aprilia dominando la gara, seguito da Ayogura, che invece lui è tra Caos,
1: sempre Aprilia però, sì.
0: E da Marco Bezzecchi, che aveva appunto strappato questo record di pista nelle prequalifiche. Poi successivamente la prima fila della gara odierna dunque vedrà, perché oggi ricordiamocelo c'è la gara
1: alle 2, sì.
0: Vedrà Martini in pole position affiancato da Raul Fernandez e Ai Ogura, che hanno appunto occupato i tre gradini più alti della sprint. Sabato purtroppo un po' opaco per Marquez, nono nella sprint, e qualifica da dimenticare invece purtroppo per il nostro amato Pecco Bagnaia, che scatterà dalla 16ª casella,
1: ma tanto recupera.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Freccia.
7: Le 10.33 di questa domenica 9 agosto 2026 e oggi concludiamo anche la nostra playlist dedicata al viaggio. Insomma, per 14 giorni vi abbiamo proposto varie canzoni che vi permettono, in teoria insomma, ma anche in pratica, di viaggiare meglio, con ritmo, con stile, diciamo, ascoltando cose rock. Oggi chiudiamo con un pezzo che è dedicato al ritorno a casa, visto che è Take Me Home Country Roads, pezzo scritto da John Denver e non solo nel 1971, lui faceva riferimento alla Virginia. Voi fate riferimento a qualsiasi casa abbiate. La versione che ho scelto è reggae, è fatta da Toots and the Maytals, uno dei gruppi storici del reggae giamaicano, ed è un bel modo di
8: tornare. Quelli che fai così.
7: Sì, esatto, quella roba lì.

0: È un attimo passare dalle strade desertiche del West Virginia a, non so, alle atmosfere delle Hawaii o delle robe del genere.
1: Giamaica.
0: Giamaicane proprio pieno?
1: Sì, pieno. Oh,
0: ok, perfetto.
1: Loro sono stati, sono stati il primo gruppo a introdurre la parola reggae in una canzone, nel 1968, figurati.
0: Che meraviglia. Allora, sai cosa mi hai fatto venire in mente? Mi hai fatto tornare in mente che il buon John Denver, con la sua bella canzone tutta un po' country, folk, eccetera, stimolando, così come loro hanno riprodotto una canzone che veramente si perde nel tempo, sembra quasi non avere età in realtà. È il tema musicale di un celebre film dello studio Ghibli. Qual è? Chi è lo studio Ghibli? Quello di Hayao Miyazaki.
1: Ah, ok.
0: Grande maestro Miyazaki e soci.
1: Stiamo parlando di animazioni giapponese di alta qualità, giusto?
0: Esattamente. E il titolo è in italiano I sospiri del mio cuore.
1: Oh.
0: Whisper of the Heart.
1: Sì.
0: Del 1995, diretto da Yoshifumi Kondo. E tutto il film, ma dico tutto il film, ha questa colonna sonora, perché la protagonista di fatto prende la canzone, la canticchia di continuo e poi un po' la stravolge, la fa sua, perché deve conquistare un ragazzo, eccetera. Vabbè, lasciamo stare la trama del film. Ma è incredibile come veramente sia stata mutuata all'interno di un film d'animazione, e c'è questa costante, e fa molto ridere perché io poi l'ho visto anche in giapponese.
1: Sì?
0: Sentirla in giapponese,
1: certo, come sarà. Prova a riprodurla, dai.
0: Fa kanriro shinjutsu tuwa shotsuwa ndeguwa. Vabbè, io non riesco a cantare oggi, sono rovinato. Sì, sì. Chance to wire su
1: Tinder. Chissà John Denver.
0: Sì, infatti, John Denver mi tirerebbe due coltellate, probabilmente. Chiedo scusa a John Denver e a tutti gli amanti di questa canzone.
1: Però in diritti e popolarità in Giappone sarà diventata una superstar, dai.
0: Chiedo scusa anche a tutti i giapponesi a questo punto.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Le 10.47 di questa domenica 9 agosto 2026, sono lieto di presentare l'ultima puntata di questa edizione della nostra rubrica dedicata a Lenny Kravitz. Allora, Jimmy, volevo dirti...
8: Ma vabbè, mi dica.
7: Come lo vedi Lenny Kravitz in un anime giapponese?
8: Come lo vedo?
7: Sì.
8: Beh, perfetto, direi. Non so, anche con delle squame sulla schiena, con delle orecchie da... potrebbe essere da cavalluccio marino, per
7: non
8: esempio.
7: Non potrebbe fare la tartaruga, visto che lui ce l'ha addosso? Non potrebbe diventare una tartaruga?
8: Potrebbe diventare una tartaruga di quelle che si trasformano in un dragone.
7: Bello, dai, secondo me
8: per
7: sì.
8: Per dire, una roba del genere, un guerriero cosmico, stellare, una roba di queste robe qui. Con quegli occhiali lì, però.
7: Comunque, con gli occhiali che ha addosso, sì. Vabbè. Allora, salutiamo Lenny Kravitz, auguriamo buone vacanze anche a lui. Io non me lo, non me lo porto in ferie, non so tu.
8: Ma è pulito, quindi sì.
7: Non si può abbandonare in autostrada.
8: No, assolutamente no.

0: Lenny Kravitz, Dig In alle 10:51. Allora, vorrei fosse chiara la cosa. Il buon Lenny Kravitz è fighissimo e la nostra è pura invidia. Io l'ho intervistato tanti anni fa e lo dico sempre, è l'unico uomo al mondo che con addosso un boa di struzzo rosa era figo. Cioè, no, ti assicuro.
1: E non è ridicolo.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: non
0: no,
1: è ridicolo.
0: Esatto. Cioè, lo guardi esatto. E dici, oh, sta bene anche col boa di struzzo rosa. Cioè, cosa
1: devi
0: vuoi
1: vedere
0: dire?
1: Me.
0: Cosa
1: devi
0: vuoi
1: vedere me. Devi vedere me.
0: Infatti, guarda, quando ci rivediamo te lo regalo. Ecco,
1: bene,
0: e poi
1: le
0: vacanze di Lenny Kravitz, sono andato a vedere, le fa o alle Bahamas, nella sua casa nell'isola di Eleutera, oppure a Cannes.
1: Sì, sì, io sai che lo beccai al Festival di Cannes.
0: Vedi?
1: Lo beccai per la strada in un baretto di quelli che piacciono a me, quelli un po' scrausi che ti danno le birrette quasi senza l'etichetta, no?
0: Sì.
1: Tutto un po' rovinate, eccetera, con la figlia Zoe.
0: Ah,
1: ce l'avevo lì di fianco e mi sono sentito molto in imbarazzo. In realtà, non tanto per loro, per la loro vicinanza, perché non riuscivo a staccare gli occhi di dosso alla Zoe.
0: A Zoe, eh.
1: Oh, ma poi erano in penombra con tutti questi bei capelloni riccioloni. Erano in un momento di grande, come dire, privacy padre e figlia. Quindi io mi vergognavo
0: certo.
1: Come una bestia perché li guardavo come un assatanato. In realtà, no, ero semplicemente inchiodato. Non
0: affascinato.
1: Staccare...
0: Probabilmente
1: sì,
0: affascinato, affascinato anche dagli abiti che indossava Lenny, perché sicuramente era molto sobrio.
1: Beh, non mi ricordo perché era buio, quindi eravamo in un vicoletto di queste qua vicino al porto di Cannes.
0: Avrà avuto la solita maglietta
1: arretata, quella un po'
0: esatto,
1: trasparente.
0: Esatto, sì.
1: Comunque devo dire una roba, se è riuscita a rivolgergli la parola per dire complimenti, perché loro, insomma, sia lui per la musica e la figlia,
0: sì.
1: Perché stava, credo, facesse parte del cast di un film, adesso non ricordo
0: sì.
1: Quale. E tutte e due molto educatamente, grazie mille.
0: No, ma sono carini.
1: Divertitevi.
0: No, ma, guarda, cioè,
1: ma guarda, veramente, mai
0: nostra,
1: avrei detto una risposta così gentile.
0: La nostra, la Mascoli, è assolutamente invidia nei confronti di Lenny, perché c'ha la mia età e
1: certo.
0: Sembra mio figlio, porca miseria.
1: No, la mia non è un'invidia nei confronti della sua condizione psicofisica
0: sì?
1: Invidiabile.
0: Ma?
1: No. La mia è perché è circondato da donne bellissime.
0: Circondato da donne bellissime perché è bellissimo. Cioè, è quello il punto. Cioè, le cose si, come dire, cioè, no? Anche tu, Jimmy,
1: allora,
0: se tu curassi un po'
1: certo.
0: Più la tua tartaruga.
1: Ma lasciala dormire così com'è. A testa sotto, nella sabbia.
0: Le hai dato un nome la tua tartaruga?
1: Sì, certo. L'ho chiamata Donatello.
0: Perché? Ah beh, ho già capito.
1: Come la tartaruga ninja.
0: Certo, certo.
1: Anzi, Leonardo, il mio preferito era Leonardo, però giocavo spesso con Donatello. Vabbè, tutti e quattro li chiamo, va.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11 di questa domenica, 9 agosto 2026, lo dico chiaramente ai nostri ascoltatori più fedeli, è ora che vi svegliate, perché non è possibile che a quest'ora ancora dormi. No, no,
2: si
1: cioè,
2: calmi.
1: È domenica, è vero, è il nostro ultimo giorno, però poi perché è l'ultimo giorno io vorrei, non lo so, un presente, un saluto, un fazzoletto che sventola, un addio alla stazione, qualcosa, insomma.
2: Non,
1: cioè,
2: no, lei non può pretenderlo alle persone che la domenica 9 agosto stiano lì a venire a fare il fazzolettone a noi. Non lo può pretendere, no.
1: Ma giocare un 2-3 stella, dai, una roba così.
2: Ah, questo sì, sono d'accordo. Allora.
1: In stazione,
2: allora un 2-3 stella.
1: Si semina il panico.
2: Perfetto, un 2-3 binario 12.
1: Così corro. Conosci quel gioco tu, eh?
2: Voglia.
1: Comunque, la verità è il titolo di questa canzone. You get what you give, cantavano i New Radicals, e noi ci prendiamo quello che seminiamo, c'è niente da fare, dai.
2: Sono della tempesta qui. Per forza. Oppure radicchio.
1: Radicchio?
2: Radicchio per tutti.
1: Più radicchio per tutti.

0: Le 11:06 minuti su Radio Freccia, una buona domenica da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie più importanti di oggi. Scattano i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura adottata dal governo Sanchez è una ritorsione ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. E intanto l'Unione Europea prova a mediare sulla crisi tra Italia e Spagna. Il commissario Brunner ha sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, che confermano la natura temporanea dei controlli alle frontiere. Mattarella richiama al rispetto della dignità dei migranti e intanto, secondo Repubblica, la Germania si prepara a rimandare in Italia alcuni migranti. Torniamo nel nostro paese. Shock a Lanzo Torinese, dove un 73enne ha investito due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro i feriti, due dei quali in gravi condizioni. L'uomo, presentatosi spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Ciancelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60, è diventato celebre per il manuale Ciancelli. L'espressione, entrata nel linguaggio politico, indica la distribuzione di incarichi in base al peso delle diverse correnti e forze politiche. Andiamo all'estero. Il Giappone ricorda oggi l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki. Alle 11:02, ora dell'esplosione del 9 agosto 1945, un minuto di silenzio nel Parco della Pace, alla presenza di rappresentanti di 98 paesi. La bomba Fat Man causò circa 74.000 vittime. La premier Takaichi ribadisce l'impegno del Giappone per un mondo senza armi nucleari. Infine, saranno 25 milioni gli italiani in viaggio per Ferragosto, ma il piano costerà caro. Secondo il Codacons, benzina a quasi 2 euro al litro e diesel oltre i 2 euro faranno spendere complessivamente 370 milioni in più rispetto allo scorso anno. La stima risente anche della guerra in Iran. È tutto per il momento, le notizie torneranno tra un'ora. Adesso c'è il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione torna a rinforzarsi sul nostro territorio con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Contesto climatico caldo soprattutto al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Brutta cosa il senso di colpa, eh? Brutta cosa. Basta buttarlo lì e subito immediatamente ci restano sotto. Gli ascoltatori ci sono rimasti male perché ho chiesto un saluto, perché non è possibile che insomma la domenica tutti dormano, no? E qualcuno insomma ci ha anche provato.
2: Andate in vacanza che ne avete bisogno.
1: Ecco, questo è il concetto.
3: Grazie, siamo disfatti, giustamente.
1: Come non essere d'accordo?
4: Siete rovinati.
5: Radicchio inteso come piccola radia, radio o ridacchio?
3: Tutte e due.
1: Era New Radicals, sì. In realtà, era quello il gancio, però insomma. Comunque, Cinzia, per fortuna, ci manda una torta verde come saluto.
3: E torta verde salata?
1: Ma non lo so, dalla foto direi di sì. Verde, non è verde, poi è
3: dolce verde, dai. Cosa c'è?
1: Di verde dolce c'è il pistacchio, così a memoria.
3: Sì, vabbè. Però direi. Ti avrebbe detto una torta al pistacchio.
1: Quindi cosa c'è?
3: Ma ce lo infilano dappertutto il pistacchio.
1: Torta verde cosa c'è dentro? Peperoncino.
3: Verdure, l'erbazzone tipo.

0: e se qualcuno stava ancora dormendo, con il Limp Bizkit si è svegliato decisamente.
1: Nuki, tutta l'ira di Fred Durst.
0: Esatto, sembra ingazzato. E poi
1: beh, qua è incazzatissimo.
0: Allora,
1: risentitissimo,
0: probabilmente perché non sapeva che arriva l'eclissi solare il prossimo mercoledì 12 agosto. Sono abbastanza sicuro di questo. Allora, l'eclissi, battute a parte, arriva il 12 agosto intorno alle 8:20 di sera. Quindi se avete voglia di vederla oppure non sapete niente, improvvisamente vedete che non c'è più luce, non pensate che sia successo qualcosa di grave, è semplicemente l'eclissi, è praticamente un'eclissi parziale di sole visibile in buona parte dell'Italia. Nello specifico sembra che le regioni dove si potrà vedere meglio saranno Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Più a sud l'effetto si noterà meno per via della maggiore distanza della fascia di massimo oscuramento, sto leggendo ovviamente.

0: perché non sono competente su queste cose.
1: Sa che la vedo bene sulle cose meteo?
0: Ma sulle cose meteo sì, ma sulle eclissi meno, insomma, ecco.
1: No, ma proprio ce la vedo, lo sa che lei mi fa a me. Allora, guardate, l'inclinazione della Luna di 5 gradi rispetto a quella della Terra, quindi le eclissi non vengono a ogni luna nuova, ma solo quando la Luna attraversa.
0: D'altronde, caro Jimmy, io mi chiamo Eddie Berni, e chi è il più famoso meteorologo italiano degli anni 60-70? Edmondo Bernacca. Quindi io sono un Edmondo Bernacca 2.0. Quindi,
1: esattamente, quindi. Tra l'altro lei è la sua crasi.
0: esatto. Comunque, insomma, non farà buio al 100%, si arriverà più o meno al massimo al 90%. Ci sono diversi siti, diverse app con cui potete verificare se nella vostra zona si vede bene, non si vede bene, eccetera, eccetera. E occhio, perché comunque per vederla dovete procurarvi un paio di occhiali da sole specifico, perché non vanno bene gli occhiali
1: eccetera,
0: rischiate danni. Per cui ci vogliono occhiali certificati ISO 123-12-2.
1: Ecco qua, lei mi risulta ostico. Quando mi fa tutti i codicilli, non agnostico, ostico. Di difficile comprensione, perché quando le vado a cercare la sigletta sugli occhiali non la troverò così facilmente, perché poi t'annoi.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Dai.

Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Con 10.100

0: ombrelloni potresti fare ombra ad Alice e a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 11:31 qui alle Good Vibrations, buongiorno a chi si è sintonizzato in questo momento. Dopo il duo acroniano, che sembra veramente un paese di alieni, in realtà Akron in Ohio, ovvero i Black Keys, è il caso di ricordarvi in maniera del tutto franca che sono gli ultimi biglietti del concerto appunto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano, prossimi 11 settembre. Quindi affrettatevi,
4: è domani.
3: Niente. Dai che andiamo con i due acroniani a manetta. Pensa a te.

0: Animals, the House of the Rising Sun, alle 11.36, Radio Freccia, delle Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Senti, Jimmy, c'è chi ci insulta praticamente perché non abbiamo, come dire, non abbiamo capito cos'è la torta verde. Allora, c'è Davide che dice, come cosa c'è nella torta verde? Non fatevi vedere in Liguria, va? Così,
1: stronzi.
0: Proprio.
1: C'è scritto stronzi.
0: No, era sotto, insomma. Poi Alessandro invece ci dice cosa c'è dentro la torta verde, secondo lui. Spinaci, riso, spezie e formaggio, grana, uova. Cioè,
1: bene.
0: Formaggio, bene. Grana e uova, praticamente una bomba. Bene. Ma allora, posso dire, io frequento la Liguria abbastanza. Il cartello

0: scritto torta verde, io non l'ho mai visto, quindi può essere che sia una roba in codice.
1: Quindi una roba di casa magari.
0: Sì, cioè, se loro si
1: vedono di famiglia, di casa, di alcune zone della Liguria. Sì, ma non c'è tolleranza però, raga.
0: Lo so,
1: cioè,
0: lo so.
1: Anzi, dovreste essere molto fieri e dire, sai cosa? Adesso ti descrivo esattamente che cos'è. E anzi, te la faccio arrivare.
0: Esatto, subito.
1: Ecco.
0: Cioè,
1: ecco.
0: Che ore sono? Mezz'ora e qua, niente da fare.
1: Vergogna.
0: In compenso abbiamo un messaggio circostanziato sulle eclissi parziali. Ascolta qua.
2: Disappointing fact. Ve la racconto perché ho già visto un'eclissi parziale tempo fa. Purtroppo, anche se il sole è oscurato per l'80-90%, la luminosità varia davvero poco. Sì, si può notare che la luce è un po' diversa fuori, ma è pazzesco come quello spicchiettino di sole riesca a illuminare ancora benissimo tutto quanto.
0: Quindi un pacco.
1: È un pacco.
0: Fondamentalmente
1: è un gran pacco.
0: Tutto sto casino. Comunque, insomma, qualcuno scrive: ci sono gli occhiali appositi per vedere l'eclissi, si trovano solo degli ottici, sembrano dei cartoncini, costano poco e ne vale la pena.
1: Però forse, come giustamente ci ha ricordato il nostro ascoltatore precedente a questo messaggio, vale la pena secondo me quando è totale, cioè sul totale l'eclissi totale decisamente ha un altro tipo di effetto, magari su quella parziale poi a seconda di dove sei, condizioni meteo, ovviamente va da sé che se c'hai dei nuvoloni intorno, cioè a meno che proprio non becchi l'apertura delle nuvole in maniera assolutamente miracolosa. Altrimenti sì, è il pacco, come dici tu, è un pacco.
0: Insomma, tu consigli di andare al bar e dire ma non guardo l'eclisse, è un pacco, è solo parziale.
1: No, io mi ci metto, sto lì, poi se c'è bene, se non c'è anche... Oh, sti gazzi.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia.
1: È lei.
2: 11.47, è lei, anche se veniva a dire è lui Gianni Bui, citando la Jalapas Band, in realtà è lei che ci manda, la Cinzia, che ci manda un messaggio a proposito della torta verde.
1: È certo, è lei.
3: Sì, io non l'avevo specificato, l'ha fatta mio marito che viene da Imperia ed è una famosa torta buonissima, ligure, pensavo la conoscesse.
1: Eh no, tesoro, però grazie, almeno ci hai dato la specifica. Poi ovviamente ci siamo presi anche dei waffa, ma li teniamo e li mettiamo dentro la torta verde, va bene?
2: Comunque Mammut Lagnoso ci specifica che è molto più probabile che in Liguria troviate esposto il cartello torta di riso finita, punto. Perché è buonissima la torta di riso, ragazzi, è meravigliosa.
1: Però dalle mie parti la torta di riso è dolce.
2: No, è finita.

Because the Night, ma in realtà Because the Night mica tanto, perché eravamo un attimino sulla questione dell'eclissi parziale eccetera, insomma il 12 agosto è la data in cui si può vedere questo

0: bellissimo, straordinario fenomeno astronomico. Detto ciò, c'è qualcuno che ci lascia invece, come sempre, il 366634466, un messaggio.
1: Sì, un messaggio dettagliato sull'eclissi totale.
0: Che quello
2: buongiorno
0: è,
2: Jimmy, buongiorno zio Eddie. Oui. Io quando ero ancora imbarcato negli anni 90, all'inizio degli anni 90, sulla Royal Caribbean, abbiamo fatto una crociera apposita proprio per andare nel mezzo al Pacifico a trovare il punto migliore per vedere l'eclissi solare totale, e vi posso dire che è un'esperienza veramente bellissima. C'è stata tanta gente che con telescopi, macchine fotografiche fantascientifiche avevano prenotato quella crociera proprio per quel motivo lì. È veramente una cosa bellissima. Saluti dal vostro abominevole uomo delle navi.
1: Quella ciao, totale caro. però quella totale.
0: Certo, è la totale, che è quella per cui secondo me vale veramente la pena soffermarsi a lungo, qualora insomma nel nostro emisfero avvenga tutto ciò. Anche perché dicevamo, guarda che in qualità di fenomeno è veramente una macchina perfetta sta roba qui, perché ci vogliono appunto tutta una serie di condizioni astronomiche, di allineamenti precisi e perfetti, per cui quando avviene uno dice sì vabbè l'eclisse, no, è una cosa interessante, molto interessante, al di là del fatto che duri pochissimo.
1: Ok, quindi verso le 8:20 di sera il 12 agosto trovatevi un posto dove non ci sono montagne o cose simili davanti, oppure andate sul web e cercate siti, applicazioni che vi dicono dove mettervi, piazzatevi lì e procuratevi, ripeto, anche qualcosa per gli occhi, perché non è uno scherzo, insomma.
0: Portatevi la torta di riso anche se è finita.
1: Ah, cioè, certo, sì, quella finta, quella di carta.
0: Quella di gomma. Insomma.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ebbene sì, è mezzodì di questo domenica 9 agosto 2026, di Berni GMD al microfono per le ultime due ore di trasmissione per questa versione delle Good Vibrations. Da domani ne inizio un'altra con i nostri colleghi. Jimmy, c'è posta per te. Posso mandare?
2: Apri la busta.
3: Cowabunga!
2: Allora, sono commosso, ha fatto bene ad aprire la busta.
1: Ecco,
2: ti voglio bene, cowabunga anche a te.
1: Poi c'è un altro messaggio invece che dimostra il livello medio dei nostri ascoltatori in questa fase storica.
4: Ciao da Giova di Cisano Materno, benvenuti al momento della non risata. Sapete perché Batman ogni volta che arriva davanti ai nemici, i nemici si mettono a ridere? Perché indossa la battuta! La battuta!
2: Vado ad accendere un cero.
1: Anche per me, per favore, grazie.

0: Le 12 e 6 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le notizie principali di oggi. Scattano i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura adottata dal governo Sanchez è una ritorsione ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. E intanto l'Unione Europea prova a mediare sulla crisi tra Italia e Spagna. Il commissario Bronner ha sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, che confermano la natura temporanea dei controlli alle frontiere. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama al rispetto della dignità dei migranti, mentre secondo Repubblica la Germania si starebbe preparando a rimandare in Italia alcuni migranti. L'Iran detta le condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, stop alla guerra e al blocco navale, ritiro delle truppe americane, risarcimento e revoca delle sanzioni. Il presidente Pezeshkian invoca un accordo per uscire dalla situazione di né guerra né pace, come l'ha chiamata lui. Intanto il Pentagono accelera la produzione di armi. Torniamo in Italia. Rissa nella notte a Trastevere, a Roma, dove circa 15 ragazzi si sono affrontati a colpi di spray urticante e bottiglie di vetro. I carabinieri hanno bloccato e arrestato tre giovani tunisini tra i 19 e i 23 anni. Con l'accusa di rissa, uno è rimasto ferito al volto. Infine, il caldo resta intenso in Italia, con 19 città da bollino rosso, mentre al nord alcuni temporali portano un breve sollievo. Tregua sarà però temporanea dall'11 al 17 agosto. L'alta pressione tornerà su tutto il paese, con punte di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. Chiudiamo poi con lo sport. Motomondiale Jorge Martin, con l'Aprilia ufficiale, ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14, prima fila, tutta Aprilia alla partenza della corsa lunga, con Martin in pole, Fernandez e Ogura. E infine il sfuma, il sogno mondiale di Etinosa Olia. Il pugile piemontese è stato sconfitto ai punti dall'irlandese Aaron McKenna sul ring della terza arena di Dublino. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione torna a rinforzarsi sul nostro territorio, con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Contesto climatico caldo soprattutto al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 15 di questa domenica 9 agosto 2026.
2: È così che si scivola e poi ci si rialza.
1: Lo ammetto, ho mangiato un tramezzino. Perché siccome nel pomeriggio prendo un aereo e non ho tempo di mangiarlo, l'ho mangiato un tramezzino e mi è rimasta la come dire. L'effetto pane sì. Sulla lingua, insomma, ecco.
2: L'effetto intoppato, certo, è come avere uno straccio in gola praticamente.
1: Grazie,
2: straccio bagnato.
1: Che bello
2: che le fa quel bel tamponaccio interessante. Allora senti, allora lo lancio io, ladies and gentlemen, Led Zeppelin 4, 1971, Rock and Roll è uno dei brani più travolgenti e famosi di Led Zeppelin.

0: Questa è la risposta di Robert Plant ai signori critici dell'epoca che dissero però con le Zeppelin 3 avete perso quello smalto, quella roba molto rockettara degli inizi, perché voi siete diventati acustici, folk, siete un po' deprimenti, al terzo album, attenzione. E niente, tutto ciò nasce dal fatto che John Bonham inizia stanco, cioè, tutta una serie di robe, ad attaccare con la batteria Keep a Knocking di Little Richard, e gli vanno dietro il signor Jimmy Page, John Paul Jones e ovviamente Robert Plant, per ricreare un po' quell'atmosfera rockettara. E così Robert Plant decide di scrivere qualcosina indirizzata proprio ai critici. Beccatevi sta roba, pezzenti.
1: Stavano un po' qua, alle Zeppelin.
0: È diventato uno degli attacchi di batteria più iconici della storia della musica.
1: Sì, della storia del rock e della musica. Invece, a proposito di cose storiche, ci abbiamo ascoltatori che sfidano proprio la pericolosità assoluta per, insomma, adempiere al loro dovere. Ascolta qua.
2: Sfrecciati, buongiorno. Allora, è una giornata veramente grave, triste. Io mi porto avanti e vi mando i miei migliori auguri, un abbraccio per buone vacanze, godetevi sto mese di agosto in relax. Mi sto proprio inquando verso la griglia e temo che le condizioni meteorologiche, oltre ad aver fatto sì che si sia accesa da sola praticamente, non mi consentano di avere troppe possibilità di sopravvivenza. Però ci sono tante birrette a tenermi compagnia che sicuramente mi aiuteranno. Un abbraccio ragazzi, buona estate a tutti. Ciao da Dani.
0: Ciao Dani, buona bevuta a questo punto.
1: Allora, io vorrei al 366-663-4466 altrettante confessioni sincere dedicate allo sprezzo del pericolo ai nostri ascoltatori di fronte a una griglia con 35 gradi media di temperatura, piuttosto che altre, come dire, sfide così importanti.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12.30, momento magico, momento mitico per uno stitico poter... No, no.
3: Prego.
2: Allora, senti... fa rima. Allora, caro zio Eddie.
3: Sì.
2: Facciamo un viaggio nel tempo, come sempre. Siamo nel 1985.
3: Sì.
2: Questi signori qua che noi ben conosciamo e li amiamo tantissimo, che sono i Cure, si chiudono dentro un armadio. Un armadio guardaroba, però decidono di metterlo sul ciglio di una scogliera,
3: sì,
2: in quel dell'Inghilterra, e farsi lanciare giù di sotto con una canzone incredibile. Battito cardiaco a manetta, sentili qui, forse uno dei brani più famosi e orecchiabili, direi, e ballabili soprattutto.
3: Sì, l'ho ballato un sacco di volte, ginocchia, ringraziano ancora oggi.
2: Canzone pazzesca.

0: Esca all'interno dell'album di Head on the Door, che dice tutto, quando ti incastravano la testa nell'armadio, nella porta,
1: a chi non è successo,
0: boom, boom, boom e via andare.

0: È più difficile e pericoloso stare dentro un armadio con i Cure o andare a un barbecue, come dire, nei panni di chi cucina con 35 gradi all'ombra? I nostri ascoltatori, infatti, non hanno dubbi a riguardo. Senti qua.
1: Buongiorno caro Eddie e caro Jimmy D di Domodossola. Io considero quelli che fanno le grigliate con queste temperature dei masochisti seriali.
0: Sì.
1: Però dai, se magari volete invitarmi dopo che avete cucinato, io arrivo. Paul, buona giornata a tutti.
0: Però non vale, cioè, è comodo andare, dice, sei un masochista, ma dammi da mangiare, cioè no, o solidarietà o assenza, cioè
2: esatto, o complicità o a casa,
0: cioè non è bello questo, scusa.
3: Sono molto vicino a Dani, anch'io domenica ho avuto questa esperienza di fare una grigliata ed era tanto che non mi mettevo a tavola, che ero già ubriachissimo. Buona giornata a tutti da Roma, ciao Roberto.
0: Vabbè, ma quello è un effetto collaterale, insomma, dai, non è quello il problema.
4: Ciao sfrecciati. Allora, qua da noi in Sardegna c'è una festa al folklore sardo e candelieri, che è una festa alla Madonna e vari santi per sciogliere, diciamo, la peste.
0: Sì.
4: A Inogga in Sardegna, Visogoli Candelieri, a Giulì la Besti, e si mangia Buru Lusimino. Ciao sfrecciati.
0: Ecco, potresti dirmi cosa si mangia, che io ho fatto fatica a...
2: Buon appetito, non lo so.
0: Ah, no, non neanche
2: ho,
0: tu.
2: Non ho capito, nemmeno io. No, adesso non esageriamo, non sono così poliglotta.
0: Va bene.
2: Fino a sto punto.
0: Allora,
2: però sì, ma ce lo dirà di cosa si tratta.
0: Un saluto invece a Luca, che sta cucinando la carbonara senza maglietta e ha il guanciale che gli scoppietta addosso, ma lui è impavido, dice. Mettiti una canottiera, dai.
2: Cioè, ma fai come il mago Ronzo, esatto, mettiti la maglietta e lasciati le macchie addosso.
0: Esatto, l'uomo con la panza, con la macchia, con la canottiera, come dire, ha un certo successo nel mondo contemporaneo, no? Quindi

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:45 di questa domenica 9 agosto 2026, non avevamo capito cosa si mangiava alla festa di cui ci aveva parlato il nostro amico dalla Sardegna e puntualmente lui ci ha mandato un messaggio chiarificatore.
3: Ciao ragazzi, sì scusate, no, allora lo zimino sarebbero praticamente le frattaglie, il cuore, il fegato, queste cose qua, quello è lo zimino che chiamiamo noi così in Sardegna, le frattaglie.
2: Sì.
3: Scusate, mi sono spiegato, non ho fatto la traduzione. Ciao ragazzi.
2: Ma poi a me interessa, visto che vado in Sardegna, faccio il figo e dico, ehi, un piatto di zimino. E mi tirano una sberla e c'hanno ragione.
4: Io non pratico e quindi buon zimino a tutti.

0: Don't Be Cruel, Elvis Aaron Presley alle 12.47. Allora, abbiamo diversi messaggi che in qualche modo raccontano le tradizioni culinarie anche, come dire, potenti in questo periodo storico dove fa un caldo boia. Lorenzo da Trieste certifica che fa la griglia direttamente sul cofano dell'auto. Poi abbiamo da Verona questo messaggio.
1: Ciao sfrecciati, Giorgio, Verona qua. Come tradizione noi veronesi
0: sì?
1: abbiamo i bolliti misti e pera, sua maestà la pera, eh?
0: Sì.
1: È un piatto nostro questo.
0: Sì,
1: e purtroppo a Ferragosto non ci sono, allora anticipo oggi.
0: Ah, ok, va bene.
1: Bolliti misti, pera e vin brulé. Ah, ciao.
2: Per non farsi mancare nulla, per sudare come nel sudario.
0: Un cammello del Domopac, la mia metafora preferita. Poi c'è una nostra amica Ligure che ci mette un alert.
3: Perché vi voglio bene, non voglio che facciate brutte figure. E se però venite in Liguria e chiedete un piatto di zimino o zemin, vi portano una minestra di ceci con solitamente anche le cotenne del maiale dentro.
0: Allora,
3: però c'è anche la versione vegetariana, perciò state attenti a dove siete, cioè pensateci, dove sono, in Liguria o in Sardegna? Perché in Sardegna ti portano dei pezzi di bestie, in Liguria ti portano dei ceci, capito? Bisogna stare attenti.
0: Staremo molto attenti, grazie. A proposito di stare attenti, abbiamo una quarta ora clamorosa, giusto Jimmy?
2: Clamorosa. Che cosa succede nella quarta ora, Eddie?
0: Allora, abbiamo deciso che la quarta e ultima ora metteremo canzoni che hanno a che fare col nostro nome.
2: Capito?
0: Il mio e il tuo.
2: Ecco come siamo messi. È chiaro?
0: A chiudere. Bene. Chiudiamo in bellezza con un po' di ego riferimento.
2: Un po' di musica di ego riferimento, perché non abbiamo mai abbastanza. A noi il nostro psicanalista ci ha detto: nonostante veniate in coppia a fare terapia, sì, siete sufficientemente narcisisti da scannarvi tra di voi, quindi bella lì, fate qualcosa di utile per la community. E noi gliel'abbiamo dato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12:55, dunque, giusto per non farci mancare nulla di questo nostro momento così egocentrico, così tutto su di noi, così come della serie vi offriamo della musica ma al nostro nome per non farvi dimenticare della nostra esistenza, il signor zio Eddie Berni e il sottoscritto si sono così concessi canzoni al cui interno ci sono i nostri nomi. La prima, cari miei, si intitola Claire and Eddie. Sono sono Claire e lui Eddie.
2: Sì, sono i Kings of Leon. In realtà la canzone è un titolo così, c'entra con la natura, il mondo, l'ambiente, sì, eccetera, eccetera. Però sì, c'era Eddie dentro, dai. Ce lo siamo fatti andare bene.
1: Ma perché la vendi così male? È una bellissima canzone.

Alle 13 minuti andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Scattano i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura adottata dal governo Sanchez è una scelta sui controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Un 43enne albanese è stato arrestato a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia, aggravati, lesioni e minacce. I carabinieri sono intervenuti in un hotel di Viserbella durante una lite. L'uomo ubriaco avrebbe aggredito moglie e figlio 22enne colpendo quest'ultimo al volto. Il ragazzo lo ha immobilizzato fino all'arrivo dei militari. Shock a Lanzo Torinese, dove un 73enne ha investito due volte un gruppo di

0: ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. L'uomo, presentatosi spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Torniamo all'estero. L'Iran detta le condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, stop alla guerra e al blocco navale, ritiro delle truppe americane, risarcimenti e revoca delle sanzioni. Il presidente Pezeshkian invoca un accordo per uscire dalla situazione di né guerra né pace. Intanto il Pentagono accelera la produzione di armi. Il Giappone ricorda oggi l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki. Alle 11.02, ora dell'esplosione del 9 agosto 45, minuto di silenzio nel Parco della Pace, la presenza di rappresentanti di 98 paesi. La bomba Fat Man causò circa 74.000 vittime. Saranno 25 milioni di italiani in viaggio per Ferragosto, ma il pieno costerà caro. Secondo il Codacons, benzina quasi 2 euro al litro e diesel oltre 2 euro faranno spendere complessivamente 370 milioni in più rispetto allo scorso anno. La stima risente anche della guerra in Iran. Chiudiamo col moto mondiale. Jorge Martin, con l'Aprilia ufficiale, ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14, prima fila tutta Aprilia, la partenza della corsa lunga con Martin in pole, Fernandez e Ogura. Con le notizie è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione torna a rinforzarsi sul nostro territorio con ampi spazi soleggiati da nord a sud. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera qualche isolato fenomeno sull'arco alpino. Contesto climatico caldo soprattutto al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Tokyo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I gotici narcisistici sferisferici, direi. 13 e 13, senti come suona in questa ora dedicata in realtà attraverso la musica a noi stessi, perché ci autocelebriamo. Diciamo che è un'autocelebrazione non proprio sempre funzionale, perché in realtà avevamo anche poco fa Are We The Waiting, Saint Jimmy, dei Green Day, pubblicati nel 2004, dove il buon Jimmy in realtà è la personificazione della dipendenza delle droghe.
2: Ecco.
1: Quindi non è proprio una cosa.
2: Però è santo. Così come santifichiamo la prossima canzone, Red Hot Chili Peppers dedicarono a Eddie Van Halen questa canzone intitolata Eddie.

0: Omaggio a Eddie Van Halen dei Red Hot Chili Peppers. Si chiamava Eddie questa canzone e io, che sono una persona brutta, ho deciso di farvela sentire perché abbiamo tirato fuori quest'ora dedicata alle canzoni che hanno a che fare col nome Eddie e col nome Jim. Io ho approfittato della, come, di sensibilità dei Red Hot nei confronti di Eddie Van Halen per farmi bello. Pensa che schifo.
1: Sei veramente una brutta persona, però questo ci piace di te. In realtà il tuo aspetto orribile interiore si rispecchia invece perfettamente su quello che era il...
2: L'estetica.
1: Tra l'altro, no, l'estetica musicale invece scelta da John Frusciante in questo,
0: certo,
1: assolo lunghissimo, proprio usato imitando lo stile di Eddie Van Halen, quindi ci sta alla grande. Senti, invece, per quanto mi riguarda, il prossimo brano col mio nome,
0: sì,
1: evidentemente Jimmy deve racchiudere in sé sempre dei grandi traumi, delle grandi cose orribili, perché è un brano del 96 dei Tool, a tutti gli amanti dei Tool che ce l'hanno chiesto durante l'anno, eccetera, eccetera, intitolato appunto Jimmy, perché è un brano dei più intimi di Maynard James Keenan. Appunto, lui si chiama James, il titolo è Jimmy perché lui va a recuperare in realtà il suo momento di infanzia, cioè di questo bambino traumatizzato a 11 anni dopo che la madre purtroppo rimarrà paralizzata su una seggiola a rotelle tutta la vita. Quindi questa cosa diventa per lui un trauma fortissimo e attraverso un percorso molto lungo cercherà di ritornare al piccolo Jimmy per fuoriuscire poi da tutto un insieme di problematiche che si è portato dietro durante gli anni, i suoi isolamenti, eccetera, eccetera. Insomma, tutte quelle cose molto difficili e molto dure. Detto ciò, questo è un brano bellissimo.
0: Canzone notevole, Tool, Jimmy.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 13.32 di questa domenica 9 agosto, ultima ora dell'edizione estiva delle Good Vibrations per quanto riguarda la versione Eddie e Jimmy, e siccome siamo due monomaniaci abbiamo deciso di glorificarci mettendo l'ultima ora di musica dedicata a canzoni che hanno nel titolo il nome Eddie o il nome Jimmy. Tu pensa che razza di vita facciamo? La prossima canzone è di un bassista rock and roll che ha avuto successo in Inghilterra negli anni 60, si chiamava Haynes, e nel 1963 incise questa Tribute to Eddie, che è un tributo a Eddie Cochran. Nota a margine importante, alla chitarra c'è un giovanissimo Ritchie Blackmore.

0: Heinz Tribute to Eddie alle 13.35, ripeto, Richie Blackmore esordiente alla chitarra per quanto riguarda questo brano. Jimmy, stavo riflettendo sul fatto che le canzoni che ho messo finora sono soprattutto dedicate a Eddie scomparsi, perché Eddie Van Halen, Eddie Cochran, d'altronde insomma ognuno c'ha...
1: E con delle problematiche, sì, quindi...
0: Ognuno c'ha, scuro, te l'ho lasciato chiuso, ognuno c'ha il suo destino nel nome, insomma, io c'ho... D'altronde tu sai perché sì. Mi chiamo Eddie?
1: No, non mi ricordo.
0: Allora, mi chiamo Eddie perché mia madre decise di darmi come nome il nome del quarto marito di Elizabeth Taylor, Eddie Fisher.
1: Ah,
0: Eddie Fisher. Quindi potevo chiamarmi Eddie Fisher Berry.
1: Per dire. Potevi essere un nome di un cocktail.
0: Esatto. Peraltro, quando sono nato, erano già separati Eddie e Elizabeth. Quindi, boh, vabbè, insomma, comunque, in ogni caso, è andata così.
1: Vabbè. È andata così. Allora, la prossima canzone che porta il mio nome, in realtà, come dicevo, porta anche una serie di disturbi, o meglio, di problematiche esistenziali. Mm-hmm. Si tratta di Jimmy's Got a Little Bit of Beach in Him, che è brano decisamente anticipatore, rivoluzionario del 1974. C'è un Eddie all'interno, pensa, perché è scritto da George Clinton e Eddie Hazel, che affrontano temi di fluidità di genere.
0: Sì, okay, sono i Funkadelic, giusto?
1: Sono i Funkadelic in un'epoca in cui era un tabù assoluto nel mondo del rock, funk, insomma, questo tipo di tematica. Il testo racconta la crisi d'identità di un uomo, appunto Jimmy, nel momento in cui scopre si confronta con quello che è il suo lato femminile.
0: Aha.
1: Chiamato provocatoriamente, non ce la posso fare.
0: Dai, provocatoriamente
1: The Beach in Him. Cioè la piccola stronzetta che c'è dentro lui, ok? E niente, lo spiegano molto.

0: Radio Freccia.
1: 13.42, la trasmissione più autoreferenziale della storia della radiofonia italiana prosegue, visto che stiamo parlando di canzoni che hanno a che fare con i nomi dei conduttori, Eddie e Jimmy. In questo caso, caro Jimmy, non parliamo di una canzone, ma di un simbolo, perché non potevo esimermi da citare Eddie, ovviamente la mascotte dei Van Halen, degli Iron Maiden, sì, scusa, sono un po' cotto.
2: La mascotte degli Iron Maiden, sì.
1: Esatto, che è debuttato nel 1980 dal punto di vista dell'immagine. Ricordo che all'epoca c'era il mio miglior amico che ascoltava gli Iron Maiden che mi telefonò dicendo: ma sai come si chiama la mascotte di Iron Maiden? No, ecco, come me, che bello.

0: Yeah! Run to the Hills. Allora, zio Eddie, io intanto ti saluto prima del tempo.
1: Sì.
0: Abbiamo l'ultima canzone che chiude questa nostra stagione estiva. C'ho qui anche il buon Step.
1: Oh.
0: Ciao Step, ben ritrovato.

0: è infatti la parte più selvatica,
1: certo,
0: quella più violenta.
2: E questa la fa Eddie, però.
0: Cinica. No, non sei tu, caro mio.
2: Sempre io, okay.
0: Sei incline all'abuso di alcol, e
2: di
0: droghe.
2: Di alghe
0: e di drogen. Va bene?
1: Certo.
0: Va bene. Insomma, quindi,
2: salve presidente, buongiorno. Sì, sta parlando di me, grazie.
0: Prova, prova un attimo a fingere di essere normale. Okay.
2: Ah, pensavo di essere droga, no, cioè, non lo so. No, no.
0: Essere normale.
1: Va bene, siamo arrivati alle 13.48, la chiusura, dopo 14 giorni di queste Good Vibrations edizione estiva. Jimmy, ciao, grazie di tutto. Oi. Noi torniamo il 24.
0: Giusto? Hai visto che ti ho mandato a quel paese? Va bene, noi ci vediamo.
1: Carissimo Pinocchio.
0: Vabbè, d'altronde. Sì, noi ci vediamo il 24. Buon proseguimento d'estate a tutti voi. Ciao Step.
1: Ciao Step.
0: Buon proseguimento.
2: Ma poi presente cosa? Che noi adesso siamo qua comunque.
0: Sì, col caspita.
2: Eddie, noi ci vedremo prima o poi. Ci vedremo dal 24.
1: Sì.
0: Senti, ho bisogno che mi aiuti a chiudere il valigione.
2: Ah, ok, andiamo.
0: Il trolleione di famiglia.
2: Non dire troiello, perché
0: troiellone.
2: Magari qualcuno può.
0: Trolleione.
2: Ciao Eddie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Tutti quanti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 14 e un minuto e allora, hello rockers and welcome. Iniziamo in questa domenica 9 di agosto con un filo di malinconia. L'ultimo appuntamento di Electric Ladyland Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Lipari per quanto riguarda la sottoscritta, ovvero la vostra Cecil B. Buon pomeriggio a tutti, sono qua ormai da due settimane piene e come vi avevo anticipato questa esperienza liparota, bah, insomma sarebbe durata due settimane e questa è la conclusione delle nostre due settimane, ma non vi preoccupate perché da domani al mio posto ci sarà Ambra Marie che vi accompagnerà fino al 23 di questo stesso mese. Iniziamo con Alanis Morissette. Thank you.

Alanis Morissette con Thank You alle 14.06 minuti ad aprire così le nostre tre ore insieme. Le ultime tre, non in assoluto ovviamente, però per quanto mi riguarda le ultime tre in diretta dal Tourmaline di Lipari per quanto riguarda il 2026, ok? Cioè stiamo solo definendo la chiusura di una mezza stagione, perché poi l'altra metà parte domani e qui al Tourmaline di Lipari, oltre ad Ambra Maria, arriverà anche il buon Nobody e saranno con voi appunto per le prossime due settimane. Vi ricordo come sempre, anche quest'oggi più che mai, che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare con SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa, ovvero il 366-663-4466. La domanda di rito è questa: come state? È una buona domenica? Siete di pausa? Siete all'inizio delle ferie? Siete da qualche parte? State lavorando? Qualsiasi sia la vostra condizione, fatemi sapere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14 e 13 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice, cioè mi è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: oltre che le nostre montagne vanno a fuoco, noi apicoltori non molliamo, e immagino ci sia poi un contenuto video. Ah, ecco qua, cioè nel senso, non che ovviamente era una metafora la questione dell'andare a fuoco, cioè sulla temperatura altissima che c'è anche in montagna, spero, anche perché veramente visto tutti i problemi che stiamo attraversando in questo momento e che altri paesi hanno dovuto affrontare anche nelle settimane scorse, sono contenta che si trattasse di una purtroppo metafora, cioè del fatto che anche in montagna non c'è magari l'aria fresca a cui siamo stati abituati anche d'estate. Però un abbraccio ovviamente a tutte le persone che sotto il caldo continuano a portare le proprie attività, che lavorano anche per rendere la vita di tutti un pochino più piacevole. Questo riguarda tutte le persone che lavorano nelle strutture ricettive, nei ristoranti, negli hotel, nei bar, negli alberghi, insomma tutti quelli che con questo sole lavorano e lo fanno sempre con un sacco di professionalità. Vi abbraccio fortissimo, questa puntata è per voi.

Gli Eagles, One of These Nights. Una di queste notti magari avrete meno sonno e deciderete di rimanere svegli a guardare il cielo. Lasciate sempre acceso su Freccia, perché magari troverete la giusta canzone per voi. Ecco di cosa vi devo parlare oggi. No, una cosa importantissima. Allora, ieri sera, adesso, no, ho bisogno di qualche esperto di cose che volano di notte e a cui non sai dare effettivamente un'identità. Allora, sopra il Lipari, e questa cosa l'abbiamo vista in tanti, non voglio parlare assolutamente di fenomeni paranormali, cioè abbiamo visto un corpo che si muoveva nel cielo, che sembrava una sorta di non so nemmeno come dire, autobus, che si muoveva in maniera rettilinea, ok, molto piano, senza però le luci che segnalano, no, tipo gli aerei, quelle rosse che segnalano la presenza in cielo. Ho spiegato bene o non si capiva?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sì. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 14 e 28 minuti, pensavo di averlo spiegato malissimo, no? Cioè questa idea di questa fila di luci che abbiamo visto passare sopra la nostra testa che si muoveva in maniera molto lenta, invece l'ho spiegato sufficientemente bene per ricevere i vostri messaggi con chi mi ha detto: beh, Cecil, sicuramente avete visto i satelliti di Starlink, quindi stiamo parlando di Elon e i suoi satelliti. Sono andata a vedere dei video su internet ed erano quelli. Ok, perfetto, lo sapevo che parlandone con voi avrei risolto velocemente questo quesito, perché poi tra le persone che erano presenti nell'assistere comunque a questo spettacolo, perché cioè, era bellissimo da vedere queste luci tutti in ordine che passavano sopra le nostre teste, e nessuno aveva pensato ai satelliti, quindi sono uscite le teorie più disparate.

The Oasis con Stop Crying Your Heart Out alle 14:32 minuti. Questa l'ho cantata tutta, meno male che nel fuori onda non avete sentito le stonature e le sbavature, ma meglio così. Anche perché in tutto questo gli Oasis queste date, benedetto, maledette che siano, non le hanno ancora uscite, queste due date tanto, come dire, già spifferate, che dovrebbero vederli arrivare in Italia nel 2027. Io finché non vedo, non ci credo, va bene? Cioè finché non vedo queste due date...

0: Radio Freccia.
1: 14 e 40 minuti, sono molto contenta di essere riuscita a tradurre le immagini che ho visto ieri sera in satelliti del nostro amico Elon, mio amico sicuramente no, però insomma di Elon Musk, di Starlink, perché nella mia testa un po' il sogno di dire: ma tu pensa che bello, cioè che finalmente questo odissea nello spazio, più che l'odissea di Nolan, si trasforma in un'odissea fatta da omini verdi o qualsiasi colore possano avere gli alieni, che arrivano e atterrano sull'isola di Lipari e non a New York. Sarebbe stato incredibile. Tutti i film con cui siamo cresciuti, questi alieni, sempre negli Stati Uniti, che invece dicono: no, quasi quasi cambiamo rotta, perché andare negli Stati Uniti quando c'è Lipari? E loro che arrivano, e noi che assistiamo a questo momento incredibile, per poi scoprire che gli alieni adorano magari, non so, la musica di Freccia, Niente Guerre, un sacco di cose meravigliose. Sarebbe stato incredibile. E invece era comunque un qualcosa che arrivava dalla mente di noi umani, che quando vogliamo sappiamo essere straordinari. 14 e 41 minuti, ci sono il Linkin Park, questa è Faint.

Ed erano i Linkin Park con Faint alle 14:43 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B, in diretta dal Tourmaline di Lipari, ancora per oggi per quanto mi riguarda, ma non in generale per tutto il viaggio di Radio Freccia, perché poi con stasera arrivano Ambra Marie e il nostro Nobody, quindi siete sempre in ottime mani e in ottime compagnie. Però per averci con voi in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi punto del mondo vi troviate, avendo ovviamente sempre una buona connessione, potete scaricare la nostra app, l'app di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. Fra poco dalla nostra Top 20 di Stones, ora The Liar.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:51 minuti e c'è qualcuno che si è perso il pezzo dove spiegavo che cos'era questo corpo che ho avvistato nel cielo, anche con grande entusiasmo, perché ho detto grazie a tutti i nostri ascoltatori che mi hanno subito dato una risposta. No, non era niente di paranormale, semplicemente erano i satelliti di Starlink, i satelliti di Elon Musk, che probabilmente nel momento, immagino, in cui vengono lanciati si spostano in maniera molto ordinata in fila, ok? Immaginatevi dei quadrati di luce posti l'uno di fronte all'altro, che seguono una traiettoria ben precisa, muovendosi anche abbastanza lentamente, cioè vanno a una velocità che ti permette di vederli chiaramente, non sono tipo un corpo celeste che boom si disintegrano appena entra a contatto con l'atmosfera, e che vanno verso delle direzioni che poi penso li porteranno a spargersi nei punti in cui il loro ruolo è atteso. Quindi si trattava di satelliti. Mi sono un po' emozionata ieri sera, perché per un attimo ho creduto di stare assistendo a un altro fenomeno celeste che vidi solo una volta nella mia vita, sempre durante una trasferta estiva con Freccia, che però non era qui a Lipari. Qualche anno fa andavamo in Puglia, ok, nelle zone di Taranto, Castellaneta Marina, quei posti lì, e una sera, tornando nella mia stanza d'albergo, vidi il cielo diventare verde, con una conseguente poi esplosione di luce che lasciò dietro di sé una scia di fuoco e tante tante tipo stelline, e scoprì che si trattava di un bolide. Quindi un'esperienza incredibile. Quindi ieri per un attimo ho pensato, stai a vedere che è di nuovo un bolide, adesso il cielo diventa tutto verde come l'altra volta, e invece no, vabbè, si trattava di ordinate file di satelliti che andavano a compiere il loro lavoro, per poi insomma venire manutenuti e penso alla fine della loro funzionalità riportati sulla Terra per essere poi smaltiti o riparati o quello che si fa con i satelliti. Non è che io sia molto esperta di queste tematiche, però questo quanto. La prima ora è dedicata al guardare il cielo, a rimanere

col naso all'insù, che è difficile da fare, soprattutto quando hai problemi cervicali. Me ne sono appena resa conto, mi ero tirato la testa e mi sono sentita malissimo. Questa è l'età che avanza, o forse bisognerebbe ogni tanto andare a farsi manipolare da persone esperte, ma questo lo farò a settembre. Una delle cose da aggiungere alla lista delle cose da fare non appena si riprende con la vita normale e la quotidianità post-estate. Chiudiamo questa prima ora sulla nota di Dire Straits, Money for Nothing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono i tre in punto, it's 3 o'clock. Inizia in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome. Siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari ancora per 2 ore per quanto mi riguarda. Sto per lasciare quest'isola meravigliosa, ma sono molto contenta perché nella vita bisogna godersi il momento, ok? Non vivere nei rimpianti, nel futuro o nel passato, ma stare nel qui e ora affinché tutto quello che vivi possa essere vissuto pienamente, perché sei sempre la testa da un'altra parte, come cantavano i Blue Vertigo, cioè che se hai sempre, se passi la vita in sovrappensiero, se alla fine tutto ai funerali si va in sovrappensiero, anche l'amore è un sovrappensiero, tutto il resto diventa poco tangibile. E quindi il tempo passa e dici: ma come ho fatto a non accorgermi del tempo che passava? E invece fermatevi anche per un attimo, anche solo per ascoltare un pezzaccio firmato Clash di qualche anno fa, senza specificare di quanto, per guardare quello che c'è intorno a voi, anche se il panorama non fosse meraviglioso, anche se si trattasse magari del vostro ufficio, della vostra stanza o dei vetri un po' sporchi della macchina che ancora non avete lavato. Rimanete qua almeno per 5 minuti senza pensare ad altro e poi riprendete con un ritmo diverso.

The Magnificent Seven, i Clash, ad aprire così la nostra seconda ora insieme qui in Electric Ladyland con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica 9 di agosto. Buona domenica. Era necessario cantarlo? No, l'ho fatto, sì, lo rifarei, penso proprio di sì. Benvenuti, benvenuti tutti quanti. Seconda ora di questo viaggio ancora in diretta dal Tourmaline di Lipari, dove vi ricordo che abbiamo un numero attraverso cui insomma vi potete raccontare, farmi sapere come state, tutto quello che avete voglia di condividere, che siate in ferie, che siate al lavoro, che siate in un momento semplicemente di pausa a casa vostra. 366-663-4466. Fra pochissimo dalla nostra top 20 big track con Collided, ora ritroviamo James Bay, questa è Up All Night.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 14 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica, 9 di agosto, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari. Per quanto mi riguarda, oggi chiudiamo la nostra Summer Edition di Electric Ladyland e domani lasceremo spazio ad Ambra Marie. Vi ricordo che anche in questa Summer Edition ci potete seguire in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo. Com'è? Ci sono i Bush.

E ritroviamo i Bush in questo pomeriggio alle 15:18 minuti all'interno di Electric Ladyland. Buona domenica 9 di agosto dalla vostra Cecile. C'è Lila che mi dice: mi dedichi una canzone oggi, visto che insomma non andrò in vacanza, ci sono delle ragioni molto personali che adesso non vi racconto, e ti posso dire questo, Lila: non è il brano che sta per arrivare, ma quello dopo, perché fra poco avremo dalla nostra top 20 il ritorno di una band che io amo tantissimo. Quindi già sapere che ci sono band che ritornano, che c'è nuova creatività, che ci si può innamorare di nuovi album, fa bene all'anima, soprattutto quando magari uno non riesce a partire, dedicarsi, no, alla scoperta della musica nuova che nel frattempo è uscita in questi giorni. Quindi ti dedico Lonely in the Future degli Strokes, che oltretutto arriva dal loro ultimo album Reality Awaits, che ha in copertina un cavallo. Quindi per quanto mi riguarda c'è un sacco di positività in questa cosa. Dicevo che questo non è magari il brano giusto da dedicare a nessuno per la difficoltà di ciò che tratta. Back to Black.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 15 e 27 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica 9 di agosto 2026. Spero che stiate bene, spero che stiate passando una bella domenica, un buon giorno di pausa da tutti gli stress della settimana, dei pensieri, dell'essere quasi arrivata alle ferie, che sappiamo essere i giorni un pochino più difficili, cioè i tre giorni, ok, io dico tre ma magari poi è soggettivo, c'è chi li vive tutti e cinque, chi uno prima proprio dell'arrivo del finalmente da oggi non devo più guardare le mail, sono così duri che sembrano non passare mai. Quindi, se la vostra percezione del tempo è un po' appesantita da quelli che sono i fatti e i fattarielli che accadono attorno a voi, beh, siete arrivati nel posto giusto. Se avete voglia di mandare un vocale dove cantate il Living on a Prayer, potete farlo. Se volete invece semplicemente alzare il volume, non curatevi di chi magari potrebbe lamentarsi. Ladies and gentlemen, sulle frequenze di Radio Freccia, Bon Jovi, All Living on a Prayer.

Prayer, Bon Jovi alle 15:31 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica 9 di agosto in radiovisione, i nostri due canali 258 del digitale terrestre 738 di Sky. E ancora c'è chi mi ha scritto: ciao Cecile, io non sono in grado veramente di mettermi a cantare Living on a Prayer, a meno che tu non voglia svenire durante la diretta. Sarebbe però un momento da picco di audience, cioè tipo audio che è andato malissimo, io che svengo e la base che continua ad andare, tutti che fanno oddio che cosa è successo a Cecile, e poi dire era uno scherzone e far arrabbiare tutti. No, forse è meglio non farlo, bene così.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è

0: Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 15:39 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. Buona domenica, buon 9 di agosto. Io sono molto contenta di vedere, insomma, che siete tutti in una bella vibrazione quest'oggi, nonostante il caldo, nonostante magari, ecco, la stanchezza del periodo. Però, proprio per sancire questa nostra amicizia, se siete finiti qua e se continuate ad ascoltare Radio Freccia perché a un certo punto vi piace sentire un qualcosa che arriva dai tempi d'oro, dalla golden era di quello che fu magari il rock and roll, l'hard rock, quello degli anni 70, quello di fine anni 70, che attraverso diverse band, tra cui questa in particolare, conquistava il mondo intero. E allora, piccolo regalino estivo per voi. Direttamente al 1979, per l'appunto, ritroviamo i Led Zeppelin. Questa è Oh My Love.

E all'interno di Electric Ladyland ritroviamo i Led Zeppelin con Oh My Love. 15:45 minuti, sempre qui con la vostra Cecil, che vi ricorda che per averci con voi, ma che poi che vi ricorda, mi piace iniziare le frasi dicendo con la vostra Cecil, poi mi viene da parlare in stessa in terza persona, ma viene abbastanza uno schifo, quindi che vi ricordo suona male, quindi rifacciamo tutto a capo. Buon pomeriggio, vi ricordo che per averci con voi, oh, finalmente, in qualsiasi luogo voi vi troviate, con qualsiasi persona siate, in solitudine o in compagnia, potete farlo scaricando la nostra app di RTL 125 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco i Black Keys dalla nostra Top 20, ora ritroviamo in Nothing But Thieves, questa è Life's Coming in Slow. Enjoy!

0: Freccia.
1: Sono già le 15:52 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Abbiamo appena ascoltato She Does It Right dei Black Keys dalla nostra Top 20 e proprio di Black Keys vi voglio parlare perché insomma sono in vendita gli ultimi biglietti del concerto dei Black Keys all'Alcatraz di Milano dell'11 settembre, quindi affrettatevi ricordandovi che noi insomma ci saremo, siamo radio partner insomma delle due date che li vedono tornare vittoriosi nel nostro paese, nella città di Milano nello specifico. Io non vedo l'ora, non so di avervelo già detto, però non vedo l'ora di vederli dal vivo, non vedo l'ora di esibirsi, non vedo l'ora di vederli esibire dal vivo, perché è dai tempi appunto di Lonely Boy, è dai tempi dal ballettino di Lonely Boy che sono lì a dire ah, questa band, questi ragazzacci, prima o poi riuscirò a vederli, magari faccio pure la doppietta, perché no? Allora ci vediamo a settembre all'Alcatraz di Milano. Stiamo chiudendo la nostra seconda ora insieme, sempre con la vostra Cecil B, sempre qui in diretta dal Tourmaline di Lipari, ancora per oggi. Quindi stiamo per chiudere un po' la nostra stagione 2025-2026, che riprenderà con i crismi. Un mio amico mi ha detto l'altro giorno, ma che bella parola! La parola crismi, sì, con i dettami di quello che poi è il ritmo quotidiano che riprende veramente con il mese di settembre, dove sentirete me dal lunedì al giovedì in diretta dalle 14 fino alle 17 e poi per il weekend la nostra Ambra Marie che domani vi accompagnerà fino al 23 di agosto. Con cosa chiudiamo questa seconda ora? Una bella doppietta, sempre a stelle strisce, quindi facciamo un salto oltre oceano nel lato atlantico ovviamente dell'oceano e ci ritroviamo fra poco sulle note di I'll See You In My Dreams, Bruce

Prince in un boss più recente, introspettivo, che guarda anche agli amici che non ci sono più e che lo hanno accompagnato nel corso di tutti questi anni, anche da un punto di vista creativo, anche da un punto di vista carrieristico. E ora i Beach Boys, questa è Surfin' USA.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 e un minuto. Hello rockers and welcome. Con questo minuto morbido e in arrivo, come dire, senza stress, noi diamo un calcio d'inizio, ma anche quello un po' svogliato, ma non per il fatto che non siamo felici di essere qua, ma perché, ecco, l'attività fisica alle 4, no, rilassiamoci un attimo, fermiamoci a pensare, diciamo hello rockers and welcome, va bene, sono le 4, domenica il 9 di agosto. Potrebbe andare meglio, ma nella vita può sempre andare meglio, ma se guardi le cose dal punto di vista giusto potrebbe andare anche molto peggio. E a un certo punto, in mezzo a tutte queste domande, could it be better? Could you be worse? Could you be loved? La risposta è sì.

Oggi non so perché mi sono chiesta, ma esattamente quanti sono i figli di Bob Marley? Così, momento dato che probabilmente molte persone sanno già, altri non se l'erano mai chieste. Allora, Bob Marley ha avuto 6 figlie e 7 figli, tra cui, allora, 3 con sua moglie Rita, 2 adottati da 2 precedenti relazioni di lei e gli altri 8 da relazioni diverse con donne da cui poi si è separato. Quindi il numero ufficiale sono 13 figli, di cui, se non sbaglio, lui ne ha effettivamente riconosciuti 11 e gli altri 2 poi è stato accertato che fossero i suoi figli, ma non sono mai stati effettivamente riconosciuti. Vabbè, avevo voglia di dirvi questa cosa, spero che vi sia tornata utile anche da utilizzare come metodo di approccio per rompere il ghiaccio con sconosciuti in spiaggia, perché no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Un abbraccio a Paolo, un abbraccio a tutte le persone che ci stanno scrivendo, come la nostra Lila, come Marcello, Sandro, Alex, insomma tutti voi, grazie, grazie mille per la compagnia reciproca. È una parola difficilissima da dire mentre la inserisci in un contesto veloce come quello di una chiacchiera radiofonica. Reciproca, stavo per dire reciproca, ogni tanto il cervello frigge e dici perfetto. Comunque, una bella compagnia reciproca, spero che lo sia anche sul lato mio. Ci sono i Cranberries, questa

Erano i Cranberries con Linger alle 16:17 minuti, sempre in diretta dal Tourmalin di Lipari in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare il 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo com'è. Tra poco Role Model con Joy dalla nostra Top 20, ora una canzone che dai, in questo caso smettiamola di fare gli haters di questa band che alla fine negli anni ha condiviso con noi un sacco di hit che abbiamo cantato a memoria, una su tutte questa.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 16:27 minuti e arriva in questo momento una delle canzoni che, per quanto mi riguarda, vabbè, ma penso per la vita di tanti, ha avuto un ruolo importante anche solo una volta. Per i fan di Stranger Things in tempi più recenti è stato il brano che ha accompagnato la conclusione di quest'ultima agognata e un po' discussa stagione. Per le persone che magari hanno iniziato a scoprire la sua musica, beh, sicuramente questo è stato il gancio iniziale, almeno per me fu così, il primo brano che ascoltai nella vita di David Bowie. Per chi viveva separato da un muro tra una parte est e una parte ovest, era un racconto in cui ritrovarsi. Because I can remember standing by the wall and we kissed as though nothing could fall. Ladies and gentlemen, sulle frequenze di Freccia, David Bowie, questa Heroes.

poi vogliamo parlare di quanto lui, non lo so, era incredibile in questo video. Cioè io ogni volta che realizzo, soprattutto quando c'è questo zoom out, no, che si allontana e si vede questo look, pantalone in pelle, sa, camicia un po' trasparente, il capello tagliato, anni 70, wow, cioè Bowie era veramente... Vabbè, ma quando non è mai stato il più figo del mondo? So che sono di parte, però è incredibile, cioè uno non può rimanere indifferente a tanta grandezza artistica, estetica, vabbè, niente, dovremmo fare tutta una puntata dedicata a Bowie. Quando torno a settembre, giuro che la faccio solo perché mi va, la chiameremo così, rubrica solo perché mi va, dove mettiamo Bowie e lo celebriamo. Greatest artist ever existed, il più grande artista mai esistito per quanto mi riguarda. Beh, prima abbiamo parlato di Bob Marley, suo figlio Ziggy, si chiama così per un soprannome che il padre gli diede, ma che lui poi decise di tenere proprio come Oda nei confronti di Bowie. Bowie è ovunque, ricordatevelo, fra pochissimo Electric Cowboy e gli Offspring, ora ritroviamo Kings of Leon, Waste Moment.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 16:40 minuti. C'è chi, come la nostra Lila, dice: David Bowie era l'unico che invecchiando diventava sempre più bello. Ah, quindi stiamo aprendo la parentesi, continuiamo a parlare di Bowie. Va bene, possiamo farlo. Io ho un sacco di cose da raccontare su di lui. Oltretutto, proprio l'altro giorno mi è venuto in Instagram mentre facevo il mio scrolling quotidiano una foto di lui e Iggy Pop mentre si stanno per trasferire a Berlino, e faceva ridere perché la caption diceva: ecco Bowie e Iggy Pop che, siccome sono completamente mangiati dalla loro dipendenza, decidono di andare insieme a disintossicarsi in una delle città che per eccellenza è sempre stata un po' il simbolo di un certo tipo di vita, di un certo tipo, soprattutto anche in quei tempi dove tutti cercavano una fuga. E per carità, da lì nasce la trilogia berlinese e noi saremo per sempre grati, ma non credo che l'uscita dalla dipendenza sia stata in quel periodo.

Every You, Every Me, Placebo alle 16:44 minuti, sempre con la vostra Cecil B, che vi ricorda, meglio io vi ricordo, di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia, a ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, di accedere alla radiovisione. Chi più ne ha più ne metta, va bene, no, in realtà ho detto tutto, cioè non ci sono altre funzioni, però è bello, no, magari sei fuori, vai a fare la tua corsetta e dici non so cosa ascoltare, avrei voglia di sentire qualcosa di metti la nostra app e ti accompagniamo anche nei momenti in cui il caldo sembra avere la meglio, e ti dimostreremo che non è così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:53 minuti e visto che siamo arrivati alla fine di questa terza ora insieme, arriviamo anche al momento dei saluti. Saluti non tragici, non definitivi, semplicemente i saluti che segnano la fine della nostra Summer Edition insieme. Con oggi si chiudono questi 15 giorni non stop in diretta dal Tourmaline di Lipari per quanto riguarda me, per quanto riguarda la sottoscritta, perché domani inizia la seconda parte con il nostro Nessuno e Ambra Marie, che trasmetterà all'interno delle mie tre ore, chi vi terrà compagnia fino al 23 di agosto. Però io vi ringrazio innanzitutto, permettetemi di ringraziare questo posto straordinario che è Lipari, un'isola che auguro a tutti di poter almeno una volta vedere nella vita, per la sua bellezza, per la sua varietà, per tutta la sua storia e questi cieli limpidi che ieri per un attimo ci hanno persino fatto credere di aver intravisto degli alieni e invece erano solo i satelliti Starlink, era solo Elon Musk. Grazie a tutte le persone che in questo posto mi hanno insegnato a rispettare il mare, a rispettare quello che c'è attorno a te, di non sprecarti magari con troppe parole di circostanza, ogni tanto semplicemente abbozzare un sorriso che sia sincero, magari duro, ma sincero, che possa far sentire gli altri un po' a proprio agio. Io ringrazio voi per essere stati con me tutti questi giorni. Io ora me ne vado un po' in vacanza, 2 settimane lontano dal microfono, dove vi

Penserò e tornerò con un sacco di idee, anche se in questi giorni ne abbiamo già puntate alcune molto interessanti. Una su tutte è: parlo di Bowie perché ne ho voglia, non perché ci sono particolari anniversari o momenti da ricordare, e poi le altre insomma ve le farò sapere nel corso dei mesi a venire. Vi abbraccio, vi auguro delle splendide vacanze nel caso stiate per andare in vacanza, un lavoro non troppo faticoso nel caso passerete insomma questo agosto a lavorare, o semplicemente un momento di quiete, di calma, se doveste poi passare le settimane davanti a noi a casa con l'aria condizionata e un po' di meritato divano. In assoluto vi auguro di poter trovare una radio in qualsiasi punto voi possiate trovarvi nel corso di queste due settimane, che a un certo punto vi faccia accendere come una miccia, che arriva un qualcosa pronto ad esplodere: la vostra anima, i vostri pensieri, i vostri colori, le vostre passioni. E allora questa la dedico davvero a tutti voi che siate thunderstruck. Poi mi racconterete tutto dopo. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 17 un minuto, amici, buon pomeriggio, ma soprattutto buona domenica. State ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roianti e queste note di stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Il 1968, quella che poi passerà alla storia come Summer of Love, fu un terremoto, una rivoluzione culturale, musicale, di costume, nella quale le generazioni più giovani rivendicavano con forza un mondo diverso da quello dei propri padri. Per questo è bello che solo un paio d'anni dopo un cantautore, Cat Stevens, scrive una canzone in cui cerca di arginare, ricucire quella frattura proprio tra padri e figli. Questa canzone è una canzone anomala, se l'ascoltate bene non ha nemmeno un ritornello tradizionale. Padre e figlio si parlano, sembra una pièce teatrale, nel senso che Cat Stevens interpreta tanto il padre quanto il figlio. Non è che arrivino a capirsi, ma almeno la frattura torna a essere un dialogo. La canzone stava in un disco, Tea for the Tilleman, e questo è il pezzo, ovviamente, Father and Son, Cat Stevens.
3: Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Cat Stevens, Father and Song. E come facciamo spesso qui a Note di Stile, quando ci misuriamo con un tale classico del rock, ci divertiamo ad andare a cercare delle cover, delle riletture un po' particolari. Allora io adesso ho da raccomandarvene una bella nota di stile, che non è una cover, perché sul fatto, di fatto, sul palco c'è Cat Stevens. Andate su YouTube e cercate Global Citizen Festival del 2016. Cat Stevens inizia a cantare Father and Song e nella seconda strofa sale sul palco Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam. Beh, quando entra spacca, ha una potenza, una personalità, un carattere. Eddie Vedder è stato una delle voci più significative della rivoluzione grunge, poi è diventato semplicemente una delle voci più significative del rock, però io l'ho scoperto un magnifico interprete di cover, perché uno che riesce a prendere i grandi pezzi classici, l'ho sentito fare i Police, l'ho sentito fare i P.I.L., i Beatles, e riesce a celebrare la tradizione ma al tempo stesso metterci la sua cazzima, il suo carattere. Se volete farvi due risate invece a proposito di Police, c'è una sua cover di Message in a Bottle fatta a Los Angeles nel 2022, la trovate su YouTube, in cui sul palco c'è anche Stewart Copeland. Insomma, loro si inciampano sul ritmo e non riescono ad arrivare al primo ritornello senza stare un attimo dritti. Divertentissimo. Ci ascoltiamo Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.13, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roiati e queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. 366-663-4466 è il numero a cui potete scrivere se avete voglia di parlare di musica con me, chiedermi qualunque cosa, ma soprattutto se ci sono dei dischi, degli artisti, delle band che vi piacerebbe ascoltassimo insieme, approfondissimo, beh, fatelo, perché io mi annoto tutto e cerco di accontentarvi. Adesso andiamo nel 1993, quando esce un disco che si intitola Tuesday Night Music Club di Sheryl Crow. Secondo me è un disco importantissimo perché anticipa quella grande stagione di rock al femminile che poi saranno gli anni 90. Dall'Alanis Morissette ci sono band incredibili, Cranberries, Garbage, Guano Apes, No Doubt. Tutte declinavano in maniera molto più melodica le innovazioni dell'alternative, del grunge. Questo disco di Sheryl Crow invece era molto più diverso, perché c'era molto soul, R&B, country. Questa è All I Wanna Do.

Sheryl Crow, All I Wanna Do, dal suo album Tuesday Night Music Club del 1993, dicevo, un disco controverso secondo me, perché da una parte ha un peso specifico enorme proprio perché apre l'inizio di una grande stagione di rock al femminile degli anni 90, ma al contempo era talmente soul, talmente R&B, talmente country, che in quella scena così alternative, così monopolizzata dal grunge, inizialmente non ha questo gran successo. Poi dentro c'è questo brano incredibile, Run Baby Run, e ovviamente diventerà un discone. E poco fa vi consigliavo l'ascolto di andarvi a cercare su YouTube una cover di Father and Son fatta da Cat Stevens con Eddie Vedder. Non è la prima volta che ve la consiglio, però è bello che ogni volta che lo faccio arrivano un sacco di messaggi di alcuni di voi che sono rimasti molto colpiti da quell'interpretazione. Io ho un rapporto controverso con le cover, nel senso che per esempio dalle band emergenti mi piace sentire che facciano la loro musica, ma cercare le cover fatte da grandi artisti che ne interpretano degli altri secondo me è molto interessante. Ci ascoltiamo in Blur e poi, se vi va, magari ne parliamo ancora tra un po'.

0: but give me a call back, all right? Bye.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 17:29, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roianti. Queste note di stile e vorrei chiudere velocemente questa parentesi sulle cover che avevo iniziato prima. A me piace tanto curiosare, soprattutto su YouTube, digitare il nome di una canzone che mi piace, non necessariamente un grande classico, magari un pezzo che per me è molto rappresentativo, e vedere cosa succede, perché puoi scoprire che magari è stata rifatta da una grande band, in quel caso mi interessa sentire il tipo di pronuncia che portano su una canzone nuova. Ecco, non me ne frega per esempio niente, trovo molto noioso quando soprattutto la categoria alla quale appartengono i chitarristi prendono, non so, un assolo e lo rifanno uguale e mettono video su YouTube. Quello è un esercizio che trovo abbastanza sterile, nel senso che secondo me è un'ottima palestra e va fatta, però se la devi mettere online è bello sentirci la tua firma. E intanto ci ascoltiamo gli Who e poi vedremo di cosa parliamo, perché avrei un paio di cose fighe da dirvi su questo pezzo degli Who.

Behind Blue Eyes, gli Who, dal loro Who's Next del 1971, tra l'altro uno sfrecciato, ci ricorda che tra pochi giorni questo disco compierà 55 anni. Questo pezzo stupì perché gli Who si erano fatti associare a una proposta di rock bella fracassona, erano una band che viveva soprattutto di grande potenza, di energia, abbiamo detto tante volte, no, quanto fossero dirompenti, soprattutto per il lavoro di chitarra chiassosissimo di Pete Townshend. Questo brano aveva una struttura completamente diversa, l'avete sentita, parte in maniera sommessa, anche il basso di John Entwistle, che di solito è debordante, qua è molto contenuto, insomma tutto lascia spazio alla voce. La figata qual è? Che invece nel finale questa dimensione così rarefatta acustica esplode e tornano a essere questi magnifici e rumorosissimi Who. Nello stesso anno i Led Zeppelin seguono lo stesso tipo di arrangiamento con Stairway to Heaven. Da lì in poi questa formula, no, della grande ballad che parte acustica e delicata per poi esplodere, no, in questo tripudio di distorsione di batterie e chitarre, diventerà un classico del rock. Adesso invece ci ascoltiamo Charlie Brown dei Coldplay.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.43, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile, e al 366-663-4466 mi state continuando a scrivere le vostre cover preferite, grazie perché me le annoto tutte. Allora vi dico anch'io un paio di cover che mi piacciono molto. All'inizio degli anni 90 Sting va in tour, ovviamente da solista, visto che i Police sono una parentesi che ha chiuso già da parecchi anni, con una formazione incredibile, cioè Dominic Miller alla chitarra, che poi lo segue ancora oggi, chitarrista pazzesco, Vinny Colaiuta è uno che ha suonato con tutti, da Zappa ai Megadeth alla batteria, David Sanchus, anche un tastierista meraviglioso che ha suonato con Clapton, Santana, Peter Gabriel, e con questa formazione molto rock fa una cover, la trovate su YouTube, dei Beatles a Day in the Life che è incredibile. E poi ecco, visto che arrivano i Simple Minds, c'è una bella cover che i Simple Minds fanno di Sign of the Time di Prince, ma ve la racconto tra un attimo. Intanto ci ascoltiamo New Gold Dream.

Simple Minds, New Gold Dream, quanto mi piacevano quando erano così synth pop, così dark ancora, proprio agli inizi inizi. Allora, vi stavo dicendo, visto che stavamo parlando di cover, che proprio i Simple Minds nel 2000, 2001 hanno pubblicato un disco che si chiama Neon Lights, che è tutta una raccolta di brani e artisti che li hanno influenzati. Andatevelo a cercare, è carino. Vi consiglio, per esempio, dentro c'è una bella cover di Gloria, di Van Morrison, e Hello, I Love You dei Doors. E poi cosa c'era? C'era un altro pezzo carino. Ah, esatto, c'era The Man Who Sold the World di David Bowie, che ricordiamo anche per la grande cover fatta dai Nirvana. Raccomandazione, non scappate, ve lo ricordo ogni puntata questo. Scaricatevi l'app RTL 102.5 Play, mi raccomando, vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ma soprattutto grazie a questa app potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e i tantissimi articoli presenti sul sito di Radio Freccia. O Zero.

0: Radio Freccia.
1: 17:56 amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roianti. Questa notte di stile, quella che ancora vi risuona nelle orecchie sono i Mountain Goats, una band che è in rotazione nella nostra Top 20 e quel pezzo lì a me fa impazzire, lo sto ascoltando in loop, sarà uno dei più ricordati di quest'estate. Amici, sapete che c'è? C'è che vi saluto, vado in vacanza, Notte di Stile si ferma per 2 settimane di, secondo me, meritatissimo riposo. Io, insomma, chiudendo la stagione, poi abbiamo adesso fatto 15 giorni di dirette non stop perché c'era questa edizione estiva, vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione, attenzione che da parte mia si riflette nei tanti messaggi che mandate, che sono sempre interessanti, partecipi delle cose che affrontiamo insieme. Noi torneremo dal, se non sbaglio, sono una sega incredibile con le date, adesso devo guardare l'agendina, ecco, allora torniamo il 29 agosto, sono già qua, quindi di solito si dice ci rivediamo a settembre, no, nemmeno, no, 29, sabato 29 ripartiamo, io non vedo l'ora di ripartire, anche perché nella prossima stagione vorrei cercare di portare all'interno di Note di Stile anche delle piccole finestre in cui possiamo ascoltare delle cose un po' più particolari, un po' più ricercate, magari che arrivano proprio dai vostri suggerimenti. Ragazzi, grazie ancora, io non mi staccherei più perché sono contento di andare in vacanza, ma mi dispiace anche un po' lasciarvi, ma tanto ci ritroviamo fra 2 settimane. Ciao da Gianni Roiatti, vi lascio con Wally al Molo 17, loro sono i Blondi con Call Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 18 e un minuto, ben attraccati al Molo 17, anche di domenica, anche nel nono giorno di agosto, Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia con questo tono un po', non al mago, ma alla Divino Otelma, no? Parlando anche in terza persona, noi vi benediciamo. Va bene, ultimo appuntamento per quanto riguarda il sottoscritto prima delle ferie, non per il Molo 17, perché poi a partire da domani subentrerà la meravigliosa Kat, che si prenderà cura di voi come sempre in maniera eccelsa per i prossimi 14 giorni. Comunque abbiamo due ore da trascorrere insieme, sempre con quel piglio lì, quello della vibrazione giusta, quello del ma sì, facciamoci una risata che tanto male non fa. Per farlo avete diverse modalità. Innanzitutto la radiovisione, per poter anche ridere di me, per esempio. No, scherzo, questo sarebbe veramente sgradevole. Comunque 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto in alta definizione. Abbiamo a disposizione anche un numero di telefono, che è il 366-663-4466, per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, insomma, qualsivoglia tipo di condivisione, se ne avete voglia. A me fa piacere sentirvi, soprattutto in questi giorni d'estate, capire in che modo ci stiamo gli uni a fianco agli altri. Non so se esista grammaticalmente, ma insomma, è così. Iniziamo da lui, Richard Ashcroft.

0: Ciao Walter, allora, visto che proprio insisti che vuoi in audio, cosa ti devo dire? È domenica, fa caldo, c'è sonno.
1: Sì.
0: Fa caldo, c'è sonno. E ho pure fame. Dai, ti mando un abbraccio, ciao Enza.
1: Ciao Enza, come si suol dire, aiutati che il ciel t'aiuta, no? Se ti predisponi così, mi sa che è un bel caos. Va bene, se vi va di farvi sentire, ormai lo sapete, il 366-663-4466 a vostra disposizione. Noi abbiamo appena ascoltato Richard Ashcroft su Freccia con A Song for the Lovers, tra pochissimo dalla Top 20 Paul McCartney, subito invece Lenny Kravitz con Johnny Cash.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 15 minuti, ancora buona domenica, buon nono giorno di agosto insieme a quelli vostro, fino alle 20 in quel posticino lì che si chiama Molo 17. Permettetemi di fare una cosa che non ho fatto prima, cioè salutare il nostro Gianni Roiatti che ci ha accompagnati per l'ora precedente. Saluto anche Laura che scrive al 366-663-4466: è sempre un piacere ascoltare la voce di Paul McCartney, sia in Top 20 sia in qualsiasi altra canzone del suo immenso repertorio. Laura, devo dire che questo è un piacere che condivido anch'io, soprattutto quando penso che questo signore a 80 anni e passa continua a comporre e creare musica con lo stesso entusiasmo di un ragazzino. E Come Inside, che abbiamo appena ascoltato, ne è la prova, visto e considerato che è un suo pezzo nuovissimo che fa parte anche della lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutta la nostra giornata. Loro invece sono in No Doubt e questa si chiama Hella Good.

Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scrive Antonella al 366-663-4466 a proposito di Gwen Stefani, e la definisce la più bella, stilosa, brava cantante del rock. Ora, io non sono mai per l'assoluto, perché per carità ognuno ha il suo gusto ed è giusto che lo eserciti, però c'è da dire che per chi, soprattutto per le ragazze che dalla fine degli anni 90 in poi hanno deciso di fare musica, ci sono tanti riferimenti, no, che arrivano da quel periodo, per esempio Skin, per esempio Dolores O'Riordan. Senza dubbio Gwen Stefani è tra queste. Peraltro Antonella dice: ma quindi adesso cosa fa Gwen? Credo che si sia data un po' più alla televisione. Io l'ho vista essere giudice tipo di The Voice degli Stati Uniti, insomma una cosa del genere. Ma poco importa. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Tom Odell.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Radio Fred.
6: Dai, dai, dai, su, su. Walk time. Dai che sono le 18, dai che... Non sono solo le 18 in verità, cioè sono le 18.29, adesso avrò fatto prendere qualche colpo a chi magari ha bisogno di aumentare un po' la velocità del tempo, però sono le 18.29 minuti, è domenica, è il 9 di agosto e voi siete con Wally Vostro nel Molo 17 su Radio Freccia, con sempre quella vibra lì, no? Quella consapevolezza che poi la domenica per molti significa viaggio, per molti in questo momento significa vacanza, ma per molti altri significa anche lavoro. E noi, cioè io in questo caso, tengo a sottolineare come sia importante che voi sappiate che siete tutti ben accetti qualunque cosa voi stiate facendo, perché noi abbiamo la musica giusta per qualunque situazione. Volete scommettere? Senti qua.

sì, all'interno di questa canzone c'è una pungente ironia che sfrutta poi una forma linguistica che è quella inglese, quella anglofona, che prevede il fatto che per dire mi sono innamorato si dica falling in love, no? Cioè viene il tutto tradotto, per noi sarebbe cadere in amore, ma per loro vuol dire innamorarsi. Ma basandosi su questa forma, gli Aerosmith hanno scritto una canzone che non si chiama solo falling in love, ma falling in love is hard on the knees, quindi cadere in amore è dura per le ginocchia, no? Per sottolineare quanto un sentimento che ti trasporta, che porta via tutto quello che hai, possa essere duro e possa essere impattante anche sulle giunture del proprio essere, che non sono necessariamente solo le ginocchia. So già cosa state pensando, al basso ventre. Anche lì, perché ogni tanto, insomma, dei rigonfiamenti dovuti a delle rotture di maroni ci sono anche in quella zona lì. Va bene, loro invece sono Angus e Julia Stone, qui su Freccia con Big Jet Plane.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 41 minuti, ancora buona domenica, ben attraccati al Molo 17 in questo nono giorno di agosto, in questa prima ora di Molo 17 che fondamentalmente ha sempre quei canoni lì, no? Quei parametri, quelle dimensioni che poi attraversiamo attraverso la nostra musica. Attraversiamo attraverso, è meraviglioso, si vede che sono arrivato al 14° giorno di fila, vero? Di diretta? Sì, si sente tantissimo. Vabbè, meno male che ci sono i Foo Fighters che abbiamo appena ascoltato con Window direttamente da Your Favorite Toy, che è il loro nuovo disco, nuovo si fa per dire, nel senso che è stato pubblicato oramai lontano, 24 aprile, dal quale sembra passato un anno oramai, anche perché quest'estate credo che stia durando veramente tantissimo. Sarà colpa di queste temperature che proprio non ti fanno respirare. Va bene, il 366-663-4466 a vostra disposizione per sms e whatsapp se vi fa di farvi sentire. Io vi faccio sentire Anouk.

Vedi, prima parlavamo di punti di riferimento, no? Che arrivano dagli anni 90, senza dubbio Anouk lo è stato a fine anni 90, diciamo inizio anni 2000 con la sua Nobody's Wife, ma in realtà poi con tutte le canzoni che in qualche modo sono arrivate ad avere successo. Questa è una di quelle, si chiama Sacrifice, poi vabbè, i più, come dire, quelli più attaccati al Molo 17, quelli più fedeli a Radio Freccia sanno anche del mio, come dire, amore nei confronti di Anouk, perché è una donna meravigliosa oltre ad avere una voce fantastica, ma questo è un altro discorso che lascerei da parte, perché comunque a casa io ho una compagna di vita e vorrei rientrare sereno stasera. Allora, lascio la parola a Machine Gun Kelly e Fred Durst, due tipi a posto, si fa per dire, con Fix Your Face.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:53 minuti. È domenica, il 9 di agosto, e voi siete con Buon Di Vostro, questo qui, quello lì che si occupa della fascia 18-20, denominata Molo 17, ufficialmente, universalmente conosciuta come Molo 17, che si arricchisce anche della presenza degli Editors, che abbiamo appena gustato sulle nostre basi, così, sulle nostre basi musicali, con The Rush, pezzo che segna il ritorno della band di Tom Smith, anche in top 20, cioè nella lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare. Già che sono in ballo, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre e comunque in contatto con noi e con i nostri contenuti. E adesso vai di ballo del mattone. Yeah! Senti qua. Oh, che pezzo! Time of the Season.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. In collaborazione con Arte Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artebonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 19 e un minuto, ben attraccati al Molo 17, ultima ora per quel che mi riguarda di Molo 17. Questo è un momento in cui, insomma, bisogna gestire bene le parole, no? Perché non sarà l'ultima ora solo per quanto riguarda questa mia parte di stagione, ma questa è la mia ultima ora proprio in generale nel Molo 17, visto e considerato che a partire da fine agosto ci saranno delle novità. Avremo modo poi di parlarne nell'arco di quest'ora, qui e lì vi butterò degli indizi, ma più che altro, cioè nel senso, non che sia fondamentale dove vado a finire io, ma è importante, insomma, arrivare alla fine e ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale questi 2 anni e mezzo di Molo 17. Detto questo, ne parleremo un po' più avanti, perché abbiamo ancora almeno 40-45 minuti di musica da spinta dura, tra cui anche gli Stand.

Gli Stand con It's Been a While su Radio Freccia all'inizio di questa seconda ora di Molo 17. Sì, lo so, raga, ho sganciato un po' la bomba, però prima o poi andava detta questa cosa, no? Cioè che non sarò più io il conduttore del Molo 17 a partire dalle 20 di oggi, non perché ci sarà la parte gestita da Kat per i prossimi 14 giorni, ma perché ci sarà un cambiamento di palinsesto. Per cui ne approfitto anche per esempio, rispondere a Carlo e a tanti come lui che hanno scritto al 366-663-4466. Rimango in famiglia, rimango qui su Radio Freccia, ma ci sarà una collocazione diversa, secondo me, che insomma qualcuno si aspetterà, tanti altri magari no, e spero che sia insomma una sorpresa gradita per chi poi potrà esserci durante quelle fasce lì, ecco. Lui invece è Ozzy Osbourne con Immoral.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:12 minuti, ancora ben trovati. Buona domenica da parte di Wally Vostro. Mamma mia, come suona vecchia questa cosa, eh? Quando dici buona domenica da parte di, è subito la trasmissione del compianto Maurizio Costanzo. Vi ricordate che c'era, credo su Canale 5, no? Dove c'era anche il cangurello, c'era... Sì, insomma, vabbè, delle trasmissioni di quel tempo lì, poi ognuno scelga se bella o brutta a seconda del suo gusto. Vale anche per la musica, in questo caso i Muse con Night Shift Superstar, pezzo che oramai da qualche tempo ha riportato Matt Bellamy e soci in top 20, cioè nella lista delle 20 novità discografiche. Matt Bellamy e soci che torneranno in Italia, a Milano nello specifico, il 20 e il 21 novembre 2026 all'Unipol Dom, nell'ambito del The Wow Signal European Tour, che appunto li porterà a suonare live in giro per le varie città europee. So che c'è stato un po' di bagarre per i biglietti, ma insomma saranno felici i fan di questa band di tornare a vederli dal vivo. Loro sono i Guess Who con American Woman.

Questi signori che si chiamano The Guess Who arrivano da Manitoba. Adesso, per chi bazzica nell'ambiente culinario, il rimando è alla farina, no? Di Manitoba. E uno dice: ma che caratteristiche ha questa farina? È una farina di grano tenero definita forte, cioè con molta forza, e un alto livello di proteine che creano molto glutine. Assorbe tanta acqua ed è ideale per le lunghe lievitazioni. Ora, tutta questa potenza di farina la si sente anche nel suono dei Guess Who, in questa canzone che poi è stata ripresa da Lenny Kravitz ma in maniera più blanda. Invece qui c'era proprio quella cattiveria lì, capito? E noi l'abbiamo ascoltata su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono Florence and the Machine.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Radio Freccia.
6: 19:24 minuti, buona domenica, buon nono giorno di agosto insieme a quelli vostro, quello lì che insomma ancora per un'ora si occuperà della fascia 18-20, dopodiché insomma ci saranno delle novità che vi racconterò alla fine di quest'ora, delle novità che spero vi in qualche modo rendano felici, dai, anche perché ogni tanto qualche cambiamento nella vita va bene, no? Rimescolare un po' le carte è anche bello per poter dare degli stimoli ulteriori, delle in qualche modo degli impulsi che poi ti portino anche un po' a metterti in pericolo, no? Citando David Bowie che diceva sempre, beh, quando cominci a sentirti troppo a tuo agio, probabilmente dal punto di vista lavorativo stai sbagliando qualcosa, no? E allora ve lo racconterò fra poco. Prima i REM con Lotus.

Ma sì, dai, la magia della musica passa anche attraverso la sua a volte inaccessibilità, no? Questo che abbiamo appena gustato su Freccia è un atto di poesia ermetica proprio offerto, regalato al mondo da Michael Stipe, cantante dei Rem, che all'interno di Lotus inserisce tutta una serie di riflessioni personali sul tema della trasformazione interiore, no? La ricerca di un'identità un po' più definita e il bisogno anche di purificazione, cioè del lasciare andare quello che in qualche modo ci blocca. Tutto questo è chiaro che detto così sembra una supercazzola, ma poi bisognerebbe entrare nella testa dell'autore, o magari anche no. Perché poi il bello della musica e delle canzoni è che a volte possiamo conferir loro anche il significato che è più adatto per noi. Una volta il maestro Franco Battiato disse: sì, io la canzone la scrivo, ma poi non è che appartenga a me. Appartiene a tutti coloro che in qualche modo interagiscono con lei. Loro sono gli Spoon su Freccia con Wild.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:37 minuti in questa domenica, in questo nono giorno di agosto, insieme a Wally Vostro, per un pezzettino anche con i Rolling Stones, che a 80 anni suonati e passa anche, continuano a impartire lezioni su cosa significhi fare musica, e lo fanno anche grazie alla presenza di colui che può essere individuato senza dubbio come uno dei produttori più illuminati di questo momento, oramai da diversi anni a questa parte, che è il signor Andrew Watt, diventato punto di riferimento per giganti della musica, dai Pearl Jam al compianto Ozzy Osbourne, fino appunto alle leggende, ai leggendari Rolling Stones, che hanno collaborato con lui già per il precedente Hockney Diamonds. Un paio di mesi fa è stato pubblicato Foreign Songs, che è il nuovo disco dei Rolling Stones, nel quale c'è anche Jealous Lover, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Loro invece sono Oasis e questa è The Hindu Times.

ed eccoli qui i terribili fratelli Gallagher che per anni si sono fatti la guerra a suon di dichiarazioni anche abbastanza scomode e mai troppo filtrate, ma che adesso da oramai un paio d'anni a questa parte hanno ritrovato un equilibrio, e rivederli sul palco insieme anche con quella complicità, insomma, è stato davvero un tuffo al cuore per tutti i fan, ma secondo me anche per i non fan, dai, perché poi quando si parla di storia della musica bisognerebbe anche un po' lasciare le fazioni che derivano poi dai gusti personali. Li abbiamo appena ascoltati con The In Due Times su Radio Freccia, e da un po' di tempo a questa parte non si fa altro che parlare nell'ambito live di un possibile ritorno in Italia proprio degli Oasis. Noi non abbiamo ancora notizie certe, si vocifera di un fine luglio, sono dichiarazioni che trovate sui vari portali che poi si occupano di musica, ma non si sa ancora niente di certo. Io sinceramente spero che arrivino, perché vorrei essere sotto al palco con delle birre in mano, probabilmente anche a piangere su certe canzoni. Ma vabbè, Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia, questa si chiama Dark Necessities.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questa domenica 9 di agosto. Sono le 19:49 minuti e insomma siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' quello che succederà. Come detto a inizio puntata, questa è stata la mia ultima puntata di Molo 17, è stata l'ultima volta in cui ci siamo sentiti in questo orario, che devo essere sincero, è una fascia con cui io pensavo di far più fatica a empatizzare, perché non mi sono mai visto, no? Come uno speaker serale, ma sempre più come un conduttore mattutino, e poi ognuno ha le sue fisime, ha le sue come dire, astrazioni mentali. Però la verità è che poi questa fascia è diventata casa mia, è diventata casa, è diventata quel posto in cui, anche un po' spettinati, no? Si stava qua, si stava tranquilli, si ascolta della musica, e quello che io mi porterò dietro, al netto delle vette altissime che abbiamo toccato grazie a personalità come quelle di Patrick Givas e Franz Di Cioccio della PFM quando sono venuti a trovarci, di Morgan, di Max Biaggi, insomma di tutte le persone che sono portate, che sono passate da qua, porterò dentro i momenti quotidiani, no? Vissuti con voi, i messaggi che non sono mai scontati, e questo modo di vivere una radio che è Freccia, che è diventata davvero qualcosa di più di una radio, è diventata una comunità. Per cui siccome io tendo a non dare mai nulla per scontato, voglio dirvi grazie. Grazie per aver così permesso che tutto questo accadesse. Cosa succede adesso? Sono arrivati tanti messaggi di persone che dicono: Wally, ma te ne vai da Radio Freccia? No, non me ne vado da Radio Freccia, per cui spero vi faccia piacere che io rimanga, ma rimarrò in una fascia diversa, e la fascia sarà dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 14, le Good Vibrations insieme all'amico e collega La Bohème, per cui insomma andremo a ricreare qualcosa che speriamo possa essere poi di vostro gradimento. Io ne approfitto di nuovo per ringraziarvi e mando un abbraccio a Step che vi porterà con sé fino alle 22, mando un abbraccio anche a Kat che è stata una grande compagna di viaggio per quanto riguarda questa fascia, che si prenderà cura di voi a partire da domani dallo scoccare delle 18. Lo dico? Questa è l'ultima volta in cui dico in questa fascia il mio motto, che è Sine me tu and always live rock and roll. Noi ci si becca a partire dal 28 d'agosto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e un minuto, signore e signori. Comincia la prima ora di Reveglier con Step qui al microfono per la seconda volta, in realtà, in 14 giorni, senza cappello. Però l'ho dimenticato in camera. Per il resto, siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Quest'oggi bisognerà svelare le proprie carte, ragazzi. Quest'oggi parleremo di quello che sarà Rebeliel dal 24 agosto, l'avevamo già detto ieri, però adesso abbiamo tempo, prendiamocela con calma. Back to the Bone in apertura, non so se vi ricordate quel filmettino, così per dire, filmettino Terminator 2, dove c'era questa canzone come colonna sonora. George Thorogood and the Destroyers.

0: Back to the Bone, George Thorogood and the Destroyers, per cominciare questa prima ora di Rebel Yell. Aspetta che qui c'era un messaggio vocale, prego, prego.
1: Ciao Step, è ancora prima di Terminator 2, nell'80, non mi ricordo se 83, Christine la macchina infernale, tratto dall'anonimo romanzo di Stephen King, bellissimo.
0: 83.
1: E iniziava proprio così il film, con lei in catena di montaggio e la canzone sotto di George Thorogood, bellissimo, bellissima intro. Ciao, buona serata, Andrea da Torino. Ciao.
0: Però caro Andrea, o era 82-83, perché la canzone esce nell'82, quindi sicuramente dobbiamo scartare l'80, quello è poco ma sicuro. Diciamo che possiamo andare avanti, perché oggi devo dire che siamo belli carichi, ragazzi, belli carichi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 14 minuti di questa prima ora di Rebeglielle, di quest'ultimo giorno di Rebeglielle, ragazzi. Perché poi, per le prossime due settimane, che sembrano tante in realtà, dovrebbe essere il contrario, sembrano poche in realtà, sono poche. Comunque, vabbè, le prossime due settimane poi io sarò fuori, non esisterò proprio, poi dal 24 invece ci vedremo. Come vi dicevo, ci saranno dei cambiamenti, sono giorni che lo stiamo annunciando. Wally, che tra l'altro saluto e ringrazio, è stato un ottimo collega in questi due anni, se non ricordo male, è stato Wally a condurre il Molo 17. Poi è stato molto divertente farlo assieme, quando si è lì che ci si dà il cambio al microfono, è sempre bello, sia Wally poi con Cassidy dopo, è sempre molto bello, si parla, si ride, si scherza. Quindi lo ringrazio per questi anni. Ma le cose cambieranno, ragazzi. Ma adesso, Highway Star, ci sono i Purple.

Star in Purple, quando beh dobbiamo ancora raggiungere la metà di questa prima ora di Rabellier. Tra l'altro questa canzone è nata completamente per caso sul tour bus mentre stavano andando nella location di un altro concerto. Il grande Richie Blackmore, parlando con un giornalista, dice: adesso ti faccio vedere io come facciamo noi le canzoni, come nascono le canzoni dei Deep Purple. Si mette lì la chitarra, comincia a tirare fuori il riff, ripeto, nato per caso. Ian Gillan scrive qualche battuta della canzone, alla fine quella stessa sera la canzone era già pronta. Stiamo parlando di Highway Star dei Deep Purple, era il 1971 quando fu composta, nel 72 poi fu pubblicata. Sì, ancora non ho detto nulla, sì, ancora non ho detto nulla. Abbiamo tempo, ragazzi, abbiamo tempo. Con calma, arrivano messaggi pieni di parolacce, poi messaggi, se non ricordo neanche chi ha mandato quel messaggio lì, ma pieni di parolacce, ragazzi, con calma, Rilassatevi, è estate per tutti, eh. Rilassatevi.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 20 e 30 minuti, siamo esattamente alla metà di questa prima ora di Rebelliel. Prego Davide, buonasera, buonasera.
2: Ciao Step, stasera ci svegli l'Arcano?
1: Sì.
2: In che orario ci sarà Rebelliel dal 24 agosto prossimo? Poi avevi parlato di una nuova rubrica.
1: È vero.
2: Cosa fai in questi giorni di ferie? Vai a Cerignola a trovare i tuoi genitori?
1: Oh, ovviamente, caro
2: Buone
1: Davide,
2: vacanze,
1: buonasera.
2: Davide, buonasera.
1: Ovviamente le passerò a Cerignola, Cerignola, Margherita di Savoia per l'esattezza. Però hai detto una cosa giusta, ci sarà una nuova rubrica? Sì, e perché no? Magari possiamo svelare prima queste, prima dell'orario, che già di per sé è una notizia, secondo me. Che significa alla fine che Rebelliel comunque andrà avanti. Poi vedremo in quale orario. Ipergem ora.

Super Jam, ragazzi, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebelliel. Allora, come dicevo prima, parliamo un attimo delle rubriche che non cambieranno tantissimo. Cambierà magari la lunghezza di alcune di queste, come per esempio la rubrica dedicata alle cover, non sarà più di due ore ma di una. Poi ci sarà quelle che già conoscete, Rebelliel Club, e il anche con Silvia Ravenda. In realtà stiamo già progettando qualcosina anche per quanto riguarda il Rebelliel Sex, ma ci sarà un'aggiunta, ovvero sono molto fiero di poterlo dire perché ci ho lavorato già le scalette, le cose. Ci sarà il Rebelliel Live, ragazzi, ovvero una rubrica dedicata ai live, e questo ci darà la possibilità di ascoltare veramente tantissima musica, tutto proveniente dai vari eventi che ci sono stati nella storia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 41 minuti di questa prima ora di Ravegliel.
2: Dica, dica. Ok, ma con chi, Cicciobello? Noi vogliamo sapere con chi, con chi.
1: Allora, cara Stefania, adesso all'inizio della seconda ora, la sto tirando per le lunghe, all'inizio della seconda ora poi diremo anche dove si andrà a posizionare Rebelliel nel palinsesto di Radio Freccia, se tornerà la notte, se dovrò fare denunce per mobbing, metteranno il mattino, ma non penso proprio, altrimenti non ne staremmo parlando, però più tardi, verso all'inizio della seconda ora, ragazzi, per ora ci sono i primi.

All the Small Things, Blink, quasi in chiusura, e vi ricordo quindi di scaricare l'app RTL 102.5 Play se volete seguirci ovunque voi siate tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, e lì potete seguire o la diretta, oppure magari se vi siete persi qualcosa potete andare a ricercare il vostro programma preferito, insomma quello che è stato detto nei vari programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Tutto questo nell'app gratuita RTL 102.5 Play. Direi che possiamo andare avanti aumentando dopo i Blink, rimanendo lì col ritmo, diciamo così, dai, perché è il momento degli AC/DC, Shot in the Dark.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: La 21, signore e signori. Comincia la seconda ora di Reveglier, l'ultima giornata di Reveglier, l'ultima puntata di Reveglier per questa stagione radiofonica. Poi noi ci rivedremo il 24 agosto, tra pochissimo diremo anche, perché adesso non ho, perché non c'è poco tempo per dirlo, abbiamo bisogno della pace, dei sensi e soprattutto di una band che possa proprio, come dire, mettere la firma su ciò che devo dire. Però tra poco, anche perché adesso poi ci sono i Led Zeppelin. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ramble on, i Led Zeppelin.

Direttamente dal 1969, Rambolone, il Zeppelin. È arrivato il momento, ragazzi, perché Rebeliel cambierà orario, sì. Nasce dalle 14 alle 16, viene spostato poi da mezzogiorno alle 14, finisce poi da mezzanotte alle 3, poi viene spostato nuovamente dalle 20 alle 22. Adesso, per la prossima stagione, dal 24 agosto, cambierà nuovamente orario per sistemare anche un po' quella mancanza poi nel fine settimana, no? Che era di Rebeliel, che veniva coperto da Kat e da Titania. Ragazzi, noi ci vedremo poi dal 24 dalle 18 alle 21. Quindi Rebeliel prenderà il posto del Molo 17 e andrà avanti per un'altra ora. Quindi i nostri appuntamenti si allungheranno per di un'ora, diventeranno da tre ore, un po' come quando si faceva la mezzanotte, da mezzanotte alle tre. Così sarà dal 24 agosto. Rebeliel dalle 18 alle 21. E poi ci sono i Coldplay, ovviamente, che non mancheranno neanche in quella fascia lì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21 e 13 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Prego Stefania, prego.
2: A parte che sei criptico e non si capisce se è dalle 18 alle 21 il weekend o dalle 18 alle 21 in settimana.
1: In settimana, dal lunedì al giovedì.
2: Ma poi dalle 18 alle 21, ok, ma con chi? Perché io ho delle visioni
1: lo spirito
2: mistiche.
1: Santo.
2: Ho delle visioni di automobili che sfrecciano per Milano con la capota aperta e gente che si vergogna.
1: Ok, no, sta ovviamente facendo riferimento a Jimmy D, che però no, farà Good Vibration con Eddie Bernie e il Dottor Mann. No, il discorso poi qualcuno che chiede di Wally, e molto probabilmente vi siete persi le due ore del Mono 17, dove ha detto quello che sarà invece il cambio del suo orario, perché Wally poi passerà con Double M in Good Vibration nel fine settimana, quindi dalle 10 alle 14. Oh my

il boss Bruce Springsteen. Ma aspetta che c'era un messaggio, era arrivato, dice: dopo la gara di freddure dei giorni scorsi io ti farei fare dalle 2 di notte alle 5 di mattina. Caro Davide da Mantova, ma tu stai scherzando? Ma magari è un orario del genere. Beh, quello che peserebbe sarebbe quello che per esempio fatto Bia, cioè dalle 6 alle 10 del mattino, quello lì potrebbe essere un peso. A proposito di Tobia, mi scusi, lei che è appena entrato in studio, può venire un attimo, mi può raggiungere un attimo? Due secondi qui. Vabbè, comunque ragazzi, da domani, oggi è ancora in ferie giustamente, da domani poi ci sarà Tobia assieme alla Fra dalle 6 alle 10 del mattino. Sono già arrivati, sono qui, ve lo dico, adesso è qui proprio in studio con me in questo momento. Fantastic Negrito.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 27 minuti di questa seconda ora di Reveglielle. Prego,
2: ciao Steph. Buonasera. Sinceramente ci avevo sperato fino all'ultimo di sentirti dire che ritornavi la notte. Niente, ci sono comunque per te. Un'ora dopo, perché io mi sveglio alle 7, perciò un'ora la perdo, anche un'ora e mezza. Tobia, mi raccomando, a letto presto, io tiro dentro tutta la notte e ci sentiamo molto volentieri domani mattina. Ciao ciao.
1: Sono andati a dormire sia Tobia che la farà decisamente, ma volevo dirti una cosa per quanto riguarda le rubriche, poi saranno fatte nell'ultima ora di Rebeglieli, quindi dalle 20 alle 21. Unica cosa era per gli live, che stiamo ancora un attimo cercando di capire come posizionare. Sempre il giovedì, ragazzi, saranno sempre nel giovedì, come è stato per quest'anno. Skank and Nancy, week.

ragazzi, Wicked Scancanensi, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebel Yell. Aspetta che c'era, poi giustamente c'è chi parla di ferie, cioè ora che andrà in ferie a Margherita di Savoia ci dovrai stare dietro la piccola Nicole. Sì ragazzi, sì, ma in realtà non crediate che la situazione fosse diversa qui, perché come si chiude la trasmissione lì, sono lì che corro a destra e a sinistra dietro di lei. È uno sport, devo dire la verità, è uno sport. C'è chi va a correre la mattina, c'è chi insegue i propri figli, è uno sport. Decisamente sì. Lenny Kravitz, che come Coldplay, beh, sarà immancabile anche lui dalle 18 alle 21 in Rebel Yell.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: Alle 21:41 minuti, andiamo avanti molto bene musicalmente parlando. Da leggere qualche messaggio che è stato arrivato, dice: anch'io pensavo si tornasse ai vecchi tempi, la nostra rubrica notturna dove poi si poteva dare sfogo ai nostri pensieri. Ah, era il libero sfogo di Rebeliel. Ma io quello ho detto, quello c'è sempre, ragazzi, cioè Rebeliel è quello fondamentalmente. Mi mancano gli sfrecciati che messaggiavano a quell'ora, Peppe Fornaio ed altri. Sarebbe stato bello per noi creature della notte. E caro Luciano, che ti devo dire? No, non è così, non è, va bene così comunque, va bene così. Ragazzi, è arrivato il momento dei Metallica, The Memory Remains. Qui stiamo parlando del 1997.

Marianne Faithfull era la corista praticamente di questo brano dei Metallica, che noi siamo tra l'altro anche quasi giunti in chiusura di questa seconda ora. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il vostro cellulare, il vostro tablet, e da lì ci potete seguire ovunque voi siate. Siete andati in vacanza in montagna invece che al mare? Non vi preoccupate, ci potete seguire anche da lì, dal vostro cellulare, e lì potete seguire la diretta, o magari se vi siete persi qualcosa potete andarla a riprendere dall'app, poi i vari programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. RTL 102.5 Play. Adesso il momento dei Gorillaz.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 21 e 54 minuti di questa seconda ora di Rebelliel, ragazzi, siamo giunti al termine non solo poi di questa seconda ora, ma proprio della stagione radiofonica, di questa stagione praticamente 2025-2026. L'appuntamento è assolutamente rinnovato al 24 agosto dalle 18 alle 21 con Rebelliel. Poi vi ricordo che invece le rubriche cominceranno da ottobre, ma avremo modo poi per parlarne con molta calma. Per il resto chiudiamo con gli Aerosmith, Amazing, e subito dopo le due ore con Cassidy. Ciao agli uomini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio col suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa trasferta. Io vi ringrazio per essere stati qui su l'ultima luna tutte queste sere, devo dire che è volata. Poi noi ci ritroveremo il 24 di agosto con il nuovo orario, quindi dalle 21 fino a mezzanotte, ma intanto cominciamo così.

366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni. Devo dire che è volata davvero queste due settimane in vostra compagnia qui in trasferta. La vita da villaggio devo dire che effettivamente sembra più lenta, però in realtà in un attimo ti ritrovi coi giorni che sono passati proprio velocissimi. Poi noi ci ritroveremo, come dicevo, con l'orario ufficiale, perché da fine agosto, quindi dal 24 di agosto, l'ultima luna sarà uguale per la fascia in settimana e per il weekend, quindi dalle 21 a mezzanotte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, ci sono i vostri messaggi, i vostri saluti, condivisioni. Sentiamo un po' qui. Sì.
2: Ma buonasera. E quindi, vabbè, l'ultima sera della stagione. E vabbè, poi meritato riposo. E poi torni con 3 ore. Di cui la prima ora sarà dedicata ai saluti, così almeno non sei triste che non puoi mandare saluti a tutti, bloccare i vocali perché sono troppi. C'è un'ora davanti. Va bene, ciao, a presto, mi mancherai.
1: Grazie, Salvo. Buone vacanze a chi andrà in vacanza come me, invece buon lavoro a chi magari è tornato, chi non ha mai staccato dal lavoro. Insomma, comunque troverete Titania per queste 2 settimane, quindi sarete in ottima compagnia.

Stardust Blues, The Doors, su Radio Freccia. Intanto qui c'è stato il ricambio, che detto così sembra brutto, in realtà è una cosa bella il fatto che sono riuscita a beccare sia coloro che c'erano all'andata nella prima fase e coloro che sono arrivati adesso, quindi pezzi di Radio Freccia che giungono in quel di Praia a Mare, che troverete da domani mattina alle 6, quindi Fra e Tobia sicuramente li trovate in quell'orario lì classico, che avrete sentito anche la mancanza. Appunto, dicevamo che sarete in ottima compagnia, visto che qualcuno mi ha chiesto anche se Titania rimane nel weekend dalle 21 a mezzanotte. Sì, quello rimane invariato, quindi si aggiunge l'ora in settimana, ma il weekend rimane così com'è per quanto riguarda L'Ultima Luna.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 22:27 su Radio Freccia. Non so voi, ma in questo periodo è come se si raggiungesse un po' la pace nei sensi, come se fossimo un po' giustificati nel non fare alcune cose. Almeno io ho questa percezione qui, no? Del dire, vabbè, tanto estate, quella cosa non lo posso fare perché quel posto è chiuso, quello lo rimando a settembre perché tanto non lo posso fare adesso che quella persona è in vacanza. Cioè, c'è un po' la cosa del dire, sai che c'è? Comunque, evito di fare delle cose, mi riposo e rimando a settembre. Poi non so se è solo un mio pensiero o anche voi la pensate così. Magari avete rimandato qualcosa a settembre. Di solito ci sono buoni propositi dell'inizio dell'anno, ma secondo me ci sono anche quelli per settembre.

366-6344-66. Chiuderei i saluti, però grazie davvero, saluto Costanzo, perché altrimenti vado avanti tutta sera con i saluti e non posso fare questa cosa. Ma a parte questo, condividerei proprio il fatto di questo pensiero, no? Del rimandare o meno a settembre. Avete rimandato qualcosa? Avete stoppato qualcosa da dire adesso mi fermo, poi da settembre quella cosa la faccio, quell'obiettivo parte da settembre, adesso magari mi riposo un attimo? O è solo una mia idea questa percezione che settembre può essere un nuovo inizio per qualcosa? Di solito cominciano le palestre, tutti quanti in palestra a settembre, però non lo so, dipende.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:38 su Radio Freccia, oggi argomento leggero perché ieri siamo andati veramente sul pesante, anche se a noi piace andare sul pesante perché comunque le cose introspettive, i pareri personali, momenti di vita ci piacciono, invece oggi rimarrei proprio sul leggero. Chiudiamo con leggerezza questa trasferta estiva. Avete lasciato qualcosa in sospeso per settembre, se lo vedete come un inizio, un qualcosa per cominciare? Sì?
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: A settembre mi auguro di riuscire a riposarmi, non ne posso più.
1: Speriamo che magari qualcuno non ha le vacanze, ma magari riuscire a staccare qualche giorno, magari.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi. Buoni propositi per settembre, avete fermato qualcosa che magari avete detto vabbè lascio passare l'estate e poi prendo atto. E Roberta dice la palestra è da agosto 2019 che la rimando a settembre. Penso che in tanti si ritrovino in questa situazione, ma questi appunto sono buoni propositi, poi

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Intanto arrivano le vostre condivisioni, le porte del pub sono aperte, anche qui in trasferta a Brian Mare. In realtà poi alla fine di questa serata chiuderanno queste porte per una breve pausa e poi ci ritroveremo il 24 di agosto alle ore 21, così sapete già tutto. Nel frattempo comunque, ripeto, siete in ottima compagnia per due settimane insieme a Titania. Qualcuno starà dicendo finalmente, e ci sta, ognuno ha i suoi, possiamo dire così. Intanto ci sono i vostri messaggi su quello che avete rimandato qualcosa al dopo le vacanze o comunque dopo il periodo estivo, perché come dicevo questo è un po' quel periodo che ci si sente giustificati nel fermarsi un attimo, quindi anche uno che non è in vacanza però magari è un po' più libero di mente o di impegni, pensando vabbè quella cosa non la posso fare perché quella cosa è chiusa, quel posto riapre quel giorno, e quindi alla fine uno riesce un pochettino a staccare con la testa. Sentiamo Carlo. Sì,
2: ciao, guarda, io sono l'esatto contrario, anche perché per esempio mi piace fare sport, però siccome i tempi di recupero non sono più quelli, bisogna che quando sono in ferie, se non faccio niente di che, ne approfitto per allenarmi di più, quindi adesso vado a correre anche un giorno sì un giorno no, e con questo caldo e di sicuro non rimando, anzi ho fatto la svolta e mi sono iscritto ad una società podistica qui della zona, quindi ora a breve inizierò anche a fare qualche gara, e quindi se non ci sentiremo più vuol dire che sono schiantato,
1: consumato e sciolto come una pozzangherina sull'asfalto con questo caldo. Però ammiro queste persone che riescono ad allenarsi anche appunto nonostante le temperature. È vero, qualcuno può ragionare in modo opposto, che approfitta di un periodo dove ci sono meno cose da fare per concentrarsi in modo particolare su qualcosa,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, ancora una volta 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi, i vostri pareri e condivisioni per quanto riguarda qualcosa, se c'è, se vedete settembre come un nuovo inizio, qualcosa che avete rimandato ad allora per questa pausa estiva che magari per qualcuno non è neanche vacanza, però diciamo che mentalmente può essere un momento di riposo, perché poi alla fine non si può fare nulla di particolare perché quel posto è chiuso, quella cosa è rimandata, non posso mandare quella cosa, e quindi un po' un modo per riposarsi, direi di sì.

0: ora ci vuole un po' di movimento. Per qualcuno magari che è lì in abbiocco sul divano, si sta rilassando o sul letto. Qualcuno invece che sta magari guidando perché sta lavorando, una bella sveglia ci vuole. A proposito di sveglia, devo dire che la Fry nei paraggi, ma la sentirete domani mattina, perché penso che adesso andrà a dormire, perché è scotta e stracotta col viaggio che hanno fatto, e poi la sveglia sarà molto presto. Detto questo, sentiamo Quizzi.
1: Ciao Freccia.
0: Ciao.
1: Ho finito le ferie da un bel pezzo e continuo ad andare al mare. Io sono nel sud Sardegna, tipo Masua, Teurada, Calasetta.
0: Beh, fortunato.
1: E anche se mi sono iscritto in palestra, non ci andrò tranquillamente. Un bacione.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.15 su Radio Freccia. Intanto sono arrivati una marea di saluti. Saluto Lorenzo, c'è anche il nostro Costanzo e poi c'è Jack e Bianca, c'è Alberto, poi insomma veramente tantissimi messaggi, c'è anche Luciano e grazie, ci tenevo a continuare quei saluti che sono rimasti lì in attesa perché mi avete accompagnato per tutta la trasferta. Io ogni volta lo dico, vado in trasferta sapendo di portare dietro comunque la famiglia, quella che è la grande famiglia di Radio Freccia e quello che è il pub, quindi è sempre un'ottima compagnia, quindi grazie per esserci stati in tutte queste sere insieme.

in Supernova, Oasis. Ovviamente unito a Maledetta Primavera, perché dobbiamo chiudere in qualche modo ogni sera di animazione mischiata a Radio Freccia, che è fantastico. La musica che io ho sentito in queste sere, queste collaborazioni improbabili, mi sono piaciute veramente tantissimo. Intanto al 366 6634466, dicevo, argomento leggero questa sera, perché già ieri siamo andati bello sul pesante e corposo, quindi chiudiamo in leggerezza quella che è l'ultima serata di Trasferta Insieme. Poi ricordo che ci ritroviamo il 24 di agosto alle ore 21. Stiamo parlando di quello che, se c'è qualcosa che avete rimandato a settembre o comunque dopo il periodo di vacanze, quindi un modo anche per rilassarsi dicendo vabbè, questa cosa sai che c'è, la faccio poi a settembre perché tanto adesso non ne vale la pena.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:29 su Radio Freccia. A proposito di persone che ci sono sempre anche in trasferta, sì.
2: Ciao Cassidy.

0: E siamo arrivati alla domenica sera.
1: Sì.
0: Ben ritrovata, radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Grazie per quello che hai fatto in queste due settimane. Ti auguro buone ferie e a presto. Ciao, buona settimana a tutti.
1: Grazie Faustina, grazie a voi, perché io lo dico sempre, il pub non sono solo io ma siamo tutti insieme, quindi grazie e buone vacanze, buon riposo o buon lavoro per chi lavorerà in queste due settimane.

Los Bravos su Radio Freccia. Che bei messaggi che mi arrivano. Ringrazio Marco da Roma che dice: ciao Cassie, ti volevo fare un saluto fuori argomento a te e agli sfrecciati. Io e mia mamma di 87 anni, il cagnolino che dorme, sintonizzati sul 258, hai parlato di preferenze prima. Personalmente mi piacciono i pub e tu mi ispiri energia buona, grazie. Mi fa molto piacere poter essere qualcosa di positivo. Poi chiaramente non si può piacere tutti, quindi probabilmente ci sarà anche qualcuno che non sarà d'accordo con te, ma va benissimo uguale, va bene così. Ci sono i vostri messaggi 366-6344-66 per i vostri pareri, condivisioni. Avete lasciato qualcosa per il dopo vacanze o comunque periodo estivo, qualcosa che avete rimandato a settembre, perché settembre può essere un inizio o una fine, non lo so, qualcuno lo vede come un nuovo inizio, tipo io lo vedo come un nuovo inizio, come se fosse il primo dell'anno, è un periodo molto energico secondo me, almeno lo percepisco così, qualcun altro invece lo percepisce in altro modo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:41 su Radio Freccia. Saluto Giacomino, Nico e Claudia e colgo l'occasione per dire che non possiamo accontentarvi sulle richieste musicali, perché la scaletta è già decisa il giorno prima dall'addetto alla selezione musicale, che è Sautufao, e quindi quando ci sono delle richieste non possiamo accontentarvi. Questo lo dico, molti lo sanno già, ma visto che mi è arrivata una richiesta, tra l'altro di buon gusto, però purtroppo non posso accontentarvi, quindi alcuni lo sanno, ci sono nuovi sfrecciati che non lo sanno, quindi ogni tanto ricordiamo questa cosa, che non scegliamo noi speaker la musica, a meno che non ci siano delle rubriche particolari.

su Radio Freccia. Mi sono ritrovata in un'estate molto passata. Bello, bello tornare indietro nel tempo grazie alle canzoni. Questa è una delle magie che può fare la musica, che conoscete molto molto bene. Poi ognuno ha una canzone che riporta in un determinato momento e quindi io mi sono ritrovata a qualche tempo fa. Intanto vi ricordo ancora una volta, passano i bambini che salutano, vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.52 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra compagnia in queste due settimane di seguito, in questa trasferta che magari voi non avete percepito perché è chiaramente ognuno ascolta magari da casa propria o dalla vacanza con l'applicazione eccetera, però noi effettivamente ci siamo spostati a Praia Mare, invece adesso ci sarà un cambio, io farò due settimane di stop come dicevo prima e ci saranno due settimane insieme a Titania, quindi grazie davvero per questa compagnia di ogni sera insieme e ricordo che l'ultima luna dal 24 di agosto anche in settimana comincerà alle 21, quindi ci ritroveremo per tre ore. Intanto sentiamo i vostri messaggi. Sì,
2: buonasera, io semplicemente non mi pongo obiettivi, non okay. Ambizioni, obiettivi. Cioè, alla fine, come diceva Bukowski, non ci provare, come cantavano i CSI. Ciò che deve accadere, accade. Quindi, se una cosa deve succedere, succede. Tutto può succedere, no? Ciao, la zia mia.
1: Sì, quello sì, però magari qualcuno ha delle idee per iniziare un qualcosa, non lo so, ognuno ha le sue. Sì.
3: Buonasera, che sì. Tra l'altro, la storia dei tre bambini che vendevano le limonate per comprarsi il motorino. Praticamente ho letto adesso che qualcuno gli regalerà tre motorini.
1: Sì, sì, l'abbiamo detto ieri sera che avrebbero ricevuto questi motorini in regalo.
4: Buonasera, Cassidy.
1: Ciao Mauro.
4: Gli ultimi saluti della stagione.
1: Sì.
4: No, io sono sempre quello contrario di tutti, porca miseria. Nel periodo estivo non si rimanda niente, probabilmente perché arriva una cultura agricola ed estate devi fare, non puoi rimandare a settembre.
1: Ecco. Certo.
4: Quindi ce l'ho dentro di me, non rimando niente. L'unica cosa di diversa è che sarà quest'area libertina, quest'area di divertimento. Ecco, magari la serata di divertimento preferisco farmela in questi periodi qua. Forse perché nell'aria appunto c'è più. Non so neanche come dire. L'unica differenza è quella, ma

0: andare a settembre, nada, niente, ciao.
1: Ognuno ha il suo carattere e le proprie abitudini. Chiudiamo così, io vi do appuntamento fra 2 settimane al 24 di agosto.

ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.